Dingonder, da Louise Famos. Dingonder c'è oveng, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunti ala, bütem flüm alla riva.

Sein da not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got, ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

In bien pleit. De Domenica Peder. In bien pleit. Aschkin radi che lige. Emida la stiradecina dell'olma. En in aurora de speranza.

0: Les novitats de RTR.
1: Per vide la cialira a Basilea e la sanitat sta en acțiun prest 300 giadas la fin demna. Per vide els incendis de Guaut en il Stadis Units moram plirs pompiers dach la slavosa stizar. A ciaut per obic pli o sce ciaut la novemna comença con fin 30 grads ad orizis locals. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. Le temperature sta record della Findemna Antoni Sinil Trottel servetz de salvament a Basilea. Der fin 39 Grad alla Sanitat stüprestach bun 300 Aktions del venerdì fin la domenica blera sequelas en connex con la celira scola polizia centunale de Basilea comunicescia. Il dombach delles Aktions aia uscia tot als 30 dies sur passale medie per passa al dobel. Per dar dumogn e las acțiuns ein instui mobilisar ulteriors teams. Soenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 umfrendes, vole manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar en avos en ses paiais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazion difficile. Machado aveva abbandonato dezember la Venezuela sotto le schmanacce del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. In la Venezuela cresce la crisi in regenza in tant. Blers che dice la mancanza di git per la cerce del spariz, 10 milis de personas valen anche adines cosparides. En il vest dels Stadis Units en el moment milis de pompiers en acțiun per combatre incendis de Guaut. Tra les lavors de Schizach al confin trantach al Stadis de Utah, Colorado, en entant morts trais pompiers, quai communicescen les autoritats. Duas ulteriores persones sein venides blessades. A Colorado es veni proclamar al Stadi d'urgenza. Con quai può ervenir clamar la Garda Nazionale per combattere le flammes. Tant a Utah Square a Colorado furiescen al moment grandi incendi de Guaut. La sicira, insieme con le alte temperature, ferms vents, peggioreschen vinavant la situazione ed engraviescen le lavors de Schizach. E con quai è nel prossimo Orient. L'armata israeliana ha tenor acnes indicazioni distrui in tunnel sotterran della Hezbollah e nel sit del Libanon. L'Israel discurde la infrastruttura terroristica. Il tunnel doi esser sta passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor la regenza israeliana eran magazinades armas e nel tunnel. Ils Stadis Units sein wie zum Format der Wacht La Tacha. Pir al Vendredi, eran l'Israel e la Regenza Libanese, sogun venit adina via per la Pasch. La milizia della Hezbollah, che ven sostenit da l'Iran, refuse però la convegna. I dank der il Sport Balapé, al Canada statsco am prim paiais en lo chaval final del campionati mundial. Il co-ospitant abbatir saira l'Africa del Sud con in a nulla. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Svender che la squadra apre la prima giada sovevi la fase de gruppa e lo chiave final uscire in ulterior term historic. Per la Svizzera vai vinovant al venerdì con il sedicesimo final incontro l'Algeria. E dankter l'Atletica Leva, alla corrida svizzera Audrey Vero è si riuscì in ulteriore corso de semi al Diamond League Meeting a Paris per il 800 metri alla Friburgaise de 22 ans dovrà in minuta aggiungante 30 centavels. Der sia ulteriore vittoria a Vero anche de giada migliorasses agen record svizzer davant 30 emnes per 10 centavels. Per il record mondial mancan uscia anche aggiungante 20 centavels.
2: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, soprattutto il suo mesdì e si è di nebo spedo quintar con Urizis. In avem però bec pli o sce ciaucco els ultims dies, in la regione de Cuira dati oggi anche maximal mein 30 grads, en so selva all'engedine 30, 24 a 27 grads, ed en la so selva fin 28 grads.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: C'è sto il miglior della fendenda, il temporals da di seira. Varon schon fac bagn RTR fresh per l'emda nova agli microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.
5: RTR.
3: Danus.

0: fit per gli Interday con RTR la 6 avanti.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.
0: Tant ci knows Spicciagna, sen Venderde, Svizzera, Algeria.
2: Ja, ein interessanter Gegner, Algeria, mit vielen individuellen Stärken. Und wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf die Begegnung.
0: Murat Yakin, Zalegra, Irschone, Ilian Prem, Ocavel, Finalisten, kun erscheint il Kanada, o Gudania a Los Angeles, kunter l'Afrika, dil Zit, kun Eng a Null, Elz, Vignanos, Festivos, Schku, Herox, Kanades, Zalaschel, Zitar, il Tranader National da Kanada. Kanada, Gioia, Parlan Premeda, Anten Listorgia, in Ocavel, Finale, den AVM, da Balapé, gli Adversari, sarò il Victor, dil Duell Holanda-Marocco, quel match è la noce sen duman. Schon questa sera staten ulteriors match sel program dils sedajavals finals a Houston gioia la Brasilia contro il Giappon alles 7 e terra tudescia Paraguay, quel match a Boston anceva alles 10 mesa questa sera.
1: RTR a campionati mondial 2026. Balapé, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: mit dem Tattoo.
1: Matthias Reim der RTR, jela seisa mesa, Novitat con Corinna Schmidt.
2: Las temperaturas de record de la fin d'emna antenis in il Trottels serveix de salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stuipa star bun tracen acciuns del venerdì fin la domenja bleras de quelles en connex cun la celira. In il Westel Stadis Uniz en un moment milis de pompiers en acciun per combatter incendis de Guaut. Der las lavurs de Schizach al confin trander al Stadis de Utah a Colorado en entant morts trais pompiers. Dus ulteriores personas san venides blessades. Del Canada Statsko am prim paiais en la chavel final del Campionat Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud cun in anula.
3: La meteo.
1: Oggi date gli anche per parte sugli egli, soprattutto il 7 mazzdè e la degna puspeda quintar con temporals e i vigni beple sciciot squils da vos deis anche nella regione da coire date gli oggi anche maximal manc 30 grads an surselva 34 e 28 grads anche nella nagia degna date gli temperaturas da vancia 3 finian vancia 6 grads sumiliant squoz voglio an avant duma Schonosa per mesemda vignil marcanta manch pi fresh cun anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a coira.
3: Danus per vus.
1: Trerainti il pullover mesemda.

0: Il Vangelo set Time per Literatura in Til Radio.
1: RTL Impuls.
0: Apposta per la VM da Balapè e Impuls da Jürg Gauci.
2: Us dat grad la Svizzera contra la Bosnia-Herzegovina. De pausa era un 0-0 in Juclungu Rus per EVMI. Per quai sesel sin balcon a mera le la steiles. Tutenina, in jubel non dezze neus grad vicau. Sasci dat in restaurant ni in a sala. Tje caneras, sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in golens ca din cas. Sa da la Svizzera ni da la Bosnia-Herzegovina. Ma te schon da la Svizzera. Le zavala sco favorite in quei giuc. Pi fos quei holdrio, jubilem te buschire muronza gronz, scho la Bosnia ves fac in gol. Ni dati cavaglion scine gronda community da la Bosnia se da mondiau. Ah, scin gron applaus amo la Svizzera survigni cavaglion. Quei si gira gli nol per nus. Kurz wenter se Russeivel aus dem Balkon, am Irand puspeisiele Steiles, tratschel, kifo se bi, sche quei jubilar fustaus per la Bosnia. Lusch Marviaski dat schiene gronde Kommunität del Balkan, kawaion senza che avesse fatien. Magari, wesel schon ni aud lautres derivonzes, Akzents, autres faces in etate cum verzalet de ciao, aber verzalet dat dieter nuse sche timerzels lumnezians, cun luch pial stira, ca vels neers, survinceies, gallardas, faces, cantigas, quel se vese ne esser del Balkan. Nus essen bain tots mischeides, de quels de lauen, cum quels de lausia, quels de caudiu, cum quels de cauo. A chi discurre Ramonj, a chi tudesci, a chi engles, ni svedes, croat, portugues. A chi discurren insomma in Bosnia-Herzegovina. Do Bardan, dien jensch gedinkas per di BND. Con gronda, a chi sa quella community. A chi è insomma gudignau c'è di.
1: Impulse.

0: Forsa ir sen vossa playlist da musica per far sport. Taylor Swift.
1: RTL con la buona nuova d'Alenna.
0: Gym, fitness e ira correr con musica funziona che il fitch bagn con musica preferita funziona che il anche miglior con una acna playlist messa insieme apposta per il training e non nada manche possibile da tenere tras pidei er schanze alla fin da si esacna sa forzas che il mossa in studi facciano Finlanda in zania tar la conclusione ci musica chanza terla gugent miglioresce la motivazione til sport e augmenta la prestazion tar in test da prestazion da pedalar on probantes e probants senza musica do se si va prescione da 30 minutes con musica e il gartagea ad elz da pedalar 35 minutes che gli imprest vance per cento da play remarciabile terchegli è sto la frequenza di gli cor e las valors di gli corp di gli puntalo no accenza pudeva be play en pratica manch stos identic. In Zania tar la conclusion si va quello studi da dena universitat in Finlanda far sport contar la musica preferida motivescia da dar da ple senza cil corp pitescia pificcia.

0: Les novitats de RTR.
1: Per vide la Chalira a Basilea e la Sanitat stada in acțiun prest 300 giades la fin demna. Per vide als incendis de Guaut en il Stadis Units moram plirs pompiers de las lavors de Stizar. A ciaut per obet pli o sche ciaut la novemna comenza con fin 30 grads rurizis locals. De pide quals temas ad Laura dati os en las novitats de la set al microfon per vos e Corinna Schmidt. Biendi. Las temperaturas de record de la fin demna antenissin il trottels serveix de salvament a Basilea. Ter fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acțiuns del venerdì fin la domenja, bleras de quelles en connex cun la Celira, scola polizia centunale de Basilea comunicescia. Il dumbach de las acțiuns aia uscia tot als 3 dies sur passale media per passa al dobel. Per dar dumogne las acțiuns ein instrui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 morts, vol la manadra de la oppozizion Maria Corina Machado tornar en avos in ses paiais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazion difficila. Machado veva abbandonà al dezember la Venezuela suente las schmanaces del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. En la Venezuela cresce la grita sineragenza en tant. Blairs credicesce la mancanza de git della cerce del spariz. 10 milis de persones valen anc adine scosparides. En il vest dels Stadis Units en el moment milis de pompiers en acțiun per combatter incendis de Guaut. Ter les lavurs de Stizar al confin trander als Stadis de Jute a Colorado en entant morts trais pompiers. Quai communicescen las autoritats. Duas ulteriores persones s'han veni desplaçades. A Colorado es veni proclamà al Stadi d'Urgenza, cun quai po er veni clamà la Garda Nazionale per combatter las flomas. Tant aiuta square a Colorado furiescen al moment grons incendis de Guaut. La Sicira, insieme con le alte temperature, ferms vents, peggioreschen vinavant la situazione ed engraviescen le lavors de Stizar. E con quai en il proxim Orient. L'armada israeliana ha tenor acnes indicazions destrui in tunnel sotterran de la Hezbollah en il sit del Libanon. L'Israel discura de infrastruttura terroristica. Il tunnel, due esser sta passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor, la regenza israeliana eran magazinadas armas en il tunnel. Il Stadis Units sain veniz informats de wart la taccia. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanese se conveniz din via per la pace. La milizia della Hezbollah, che ven sostenita dall'Iran, refuse però la convenia. L'eruzione del Hantavirus vate noch la WHO planziu a fin. Al chef della Organizzazione Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, scrive via ex che la situazione restia stabile. Tutte le persone de contact identificate del SCAS in Africa del Sud hanno un terminale tempo d'observazione senza ulteriori infezioni. In Spagna, in Olanda, sono le quarantine ad observazioni posteriori terminate. Il momento viene anche osservare rund 30 persone de contact. Il Dumber total del SCAS resta 13, 30 quels 3 morts. L'eruzione del Hantavirus aveva cominciato in imbastiment de Crugera. E anche per il sport Balapé, il Canada stacco in primo paese in l'ottavo finale al campionato mondiale. Il co-ospitante abbatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Suenter che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase del gruppo e lo chiavel final uscire in ulteriore term historic. Per la Svizzera va in avanti il venerdì con il sedicesimo final incontro l'Algeria. E anche l'Atletica Leva, alla corridera svizzera Audrey Vero è riuscita in ulteriore corsa de semi al Diamond League Meeting a Paris. Per ils 800 meters alla Friburgaise de 22 ans dovrà in una minuta aggiungare 3 centavels. Dass sie ulteriore Victoria, avero anche in già de migliorasse es agen record Schweizer, davant 3 emnes per de stot centavels. Per il record mondial manken anche 22 centavels.
0: La Meteo.
1: Oz da Timo pli per part zu lei, so tot il centro mesdì e si ed in buspede quintar con Urizis. In event però bet pli usce tjautschko als ultimes dies, el radion de cuire dat jots maximal mein 30 grads, en zur selve 30 28 24 28 grads, aden lengedine 30 23 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Las vacanzas, per Blairs Oz e gli ampremi gli indesde de las vacanzas. Per ci anceva Oz er la scuola da recruta da stat. Giovijan, tot bung per cala RS. Darò era puspe, caste da frespeclis pils recruz las recrutas. Aglia microfone Sergio Guetch, Giovijan Bunde, buona giata da Lemda.

0: Speragna vegia sa gia in a buona fendemda, ci o er, nizze gia la occasione da deira vurdar il plazal da biagir da Sedrun Solar. L'ovra solara ci dessa na vigneir dar 6.500 ciasadas elettricitat. In a gronda surfaccia sen la montogna e neida cuvreida con a meises da solar, parantanten che gli avanc per cent degli antir proiect. Quella grandezza o schoner faccia surstar che la visitadra?
1: De questa grande impressione. Principal meine co quella maschina cava a mette in tutto quel modul senza che fa gran disturbi della natura. Che de ca in sa se domanda che coi lubini bobi a brunus do vain halt tot elektrisch.
0: A comprare con altre regioni senza soglia d'antant sonna d'eir Sedrun Solar ils tuiecins sustignan quel proiect.
2: Causa comporta quel cuglio audio sot, cinz mire che della valle ne si, quei cinz vezza, quei teo nus vengi usot la surfaccia, nus mai si era pastira, a caupara quei desu cump, a nus veng un autras implants, co implants turistics, le sucieras, a scioia che quei disturbi e busci grans, co cinz metta quei in senau libre mai era contrada.
0: Anna Duzons ves la antira ovra da d'esser fitada, actualmanc lavuran da quel da ciuncanta personas sen quel plazal da biagir piglia Sedrun Solar impressions ter queglia vainza ir pubblicia online rtr.ch.

radio, mia lingua. Mes radio, mia lingua.

0: RTR Sostegna Musica Indigena Curdin Nicolai il elas seta mesa ceci dat da nov so Corina Schmidt.
1: Las temperaturas da record della fin demna antenissin il trottels savets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads alla sanitat stöpre star bun tracend actions del venerdì fila domenica bleras de quelles en connex culla celira. En il Vestel, Stadis Uniz, en un moment milis de pompiers en action por combattre incendis de Guaut. Tra las lavours de Stizar, al confin trander al Stadis de Utah, Colorado, en entant mortes tres personas, duas ulteriores saem venides blessades. Adel Canada, Stadsko, en prim paiais en la chaval final del Campionati Mundial de Balapé. Al co-ospitant, abatir Saira, l'Africa del Sud, con in Anula.
2: La meteo.
0: Oggi date anche per parte sull'eglia, soprattutto il sio mazdega degna puspada quintar con temporals e vigna beple sciciot scuilz da vos dei sainte la regione da Coira date gli oggi maximal manci anche 30 grads an sur selva 30 vancia 4 e vancia 8 grads ainte la nagia degna 30 vancia 3 e vancia 6 grads somigliant scuoz continuesce il era duman e sonosa per mesem da mesem da vin marcanta manch pi fresh con anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a Coira.
2: RTR dalla damau alla saira.
0: RTR fresh per l'emda nova Amy McDonald. Già veis un bunde bella anciavetz con RTR e gli indesdei.

0: Ja este o vantja la zaoci.
1: Il Kikirisis.
2: Presentata folk. Vo saputie del vich en la region.
0: Julian Florinet a Uster. Bun day, Julian.
3: Bun di.
0: Zalegra shonda deira vacanza zantil tesin. Gia ina bella fin demda?
3: Sì, sì, ma ferm ciaut.
0: Ferm ciaut, temperaturas per part schon extremas. In zecreia usa schon containt cicala onda da caleira e parantant passada. Julian Florinet, och correctas purtessan la qualificazion pil final, fis ena fic bella istorgia gist der la premiera za qualificir pil final del Kikeri 6.
3: Sì, qua è fissa, ma... Ah, è forte, blè.
0: No, spruagni, Neda. Runda 3, Giavigiagna, tutto bunga parosa, Gabi de Gonda è tornata dalle vacanze e della nostra arbitra, oz.
4: Addio hai in flitter blau, Julian Florinet. Also, minus per quel zoc punto, oz.
3: Speraina.
4: Ok. Toi.
0: Terza ronda, Kikeri 6. Oz anceva la scuola da recruta da stat.
3: Sì.
4: Correct.
0: La festa federale da Jodlar è stata la findemda a Basilea.
3: Sì.
4: Correct.
0: Vladimir Petkovic è stupidei trenader della nazionale svizzera da Balapeci Murat Yakin.
3: Sì.
4: Correct.
0: An Danemarca o il do la findemda in record da temperaturas.
3: No.
4: Faliu.
0: La piota stazione da meteo an Svizzera è in il Jungfrau Joch.
3: Sì.
4: Correct.
0: Dils davos cinc campions mondials da Balapè dareivan quattr campions mondials dalla Europa.
3: Sì.
4: Correct.
0: Questa stat von der ple Schwitzers vacanzas an Spagna ci an Zypra.
3: Sì.
4: Correct.
0: Il lai da Canova zacata in la region da Tavo.
3: No.
4: Correct.
0: Momos è una specialità della cucina del Tibet.
4: Correct.
0: An Svizzera dati da pleci 2500 unions da tiradors.
3: Sì.
4: Correct.
0: La prima single da Michael Jackson o nom Thriller.
3: Sì.
4: Faliu.
0: Hopla.
4: Aber qui sono in temzetta na vos, qui era Got to be there. Aber un porto non, Julian.
3: Qua sarà stata Vasco, se deve no.
4: Io suppone lei.
0: Got to be there, è mosto essere stato la prima single da Michael Jackson, cui ci aveva tre da Jones, o el e dia. Anciata ons 70, ebba che la prima single, Got to be there, ed ho scelto savia lanciar la sia carriera c'è. Davantada proprio grandiosa. Grandiosa, infine nostra è la prestazione da Julian Florinet, Gabi con la bilancia da dots.
4: Absolut, Julian. Cosa vuoi? Io scordo bei Brauer. Nus vain sulette mein quella quarta pretensione in Danimarca. Ai nominato mein e dau in record de temperatures. A quella sulette che ai stada fallida. Nus vain giù endis pretensions. Na, duas in stades fallides. Quella del Michael Jackson. Sì. Du quella sind die Prätensions nov correctes.
0: No.
4: Alleluia! Guck mal, was war
0: ich? Okay. Drei già nov, che gli apporta schon in eda bonzan la valetta da 270 francs. Julian Florinet, ci marcia, lo marci. Na, stupend, eroz, gratulesch, parentant, piglia gudogna, gudognea, finia noz. Domani il final? Il final è per Anna Selina Quinter.
3: Bun.
4: Aber ich habe gesagt, Sergio, Sergio resta con mascotin. Letzte lui domani yes, qualche correggio, bu? Se sbaglio il bu?
0: Domani, in compenza d'arbiter, spero ci vada becci correggio scibile. E da lo garteggi il kegli, Julian Florinet. Fis del reminente il card Victor Caston. Si mi sbaglio becci del Kikeri 6. Basta. Tanto paroz, o faccio per un tanto piacere.
3: Giovane,
0: una buona continuazione del Kikeri 6 e Shanosa Todbung per il final domani.
3: Grazie, Vici, di
4: Belgi.
0: Salezza Uster, Belgien de Jde.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra puttia dal Vici e la regione.

0: American Girls, Harry Style, sunt ia ozzandumanga tar RTR an indes minuta zei las oc, gronda onor pils calanda broncos, elzen davantos campions ad Europa di American Football, ils broncos on annunada manche gudania an Francia, il final contra ils Black Panthers con vancegn tar set. Michel de Rungs, dils calanda broncos.
1: Per me è quel super sentimento, quando vieni un po' spesso per un'altra, da dove funzionava, in stanza, strusce di. Quando l'ordine, mi dà un gran crappio di corca, non potevo quasi.
0: Il club Grigione è la terza già in serie, in il finale, che è stato possibile da guadagnare, c'è monta quel titolo per il Calanda Broncos.
1: Per me è quel più grande, in quei anni lo avrò via, adesso non volte l'oggi, che ha scelto essere il capitano, e sai, doveva esserci di conto alla partita dell'Unione, gran passo alla carriera che sa guadagnare in Gacintec.
0: E poi non si annominare il migliors dalla Europa, e vezza sentia impressions da Michel de Rungs. Gratulazioni al Calanda Broncos per quel titolo da campione.
2: A false Dutch boat.

0: Las novitats der RTR.
1: Las Svizzeras e las Svizzeras pon probabel lauter an quintar cun prezzi d'energia pli bas. Provide la Cialira, a Basilea e la Sanitat stada en acziun prest 300 giadas la fin demna. A ciaut però bec pli o sce ciaut, la novemna comenza cun fin 30 grads ad orizis locals. De plite quals temas da Laura, dati os e las novitats de las oggi, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera das schassen als Preis per l'Elektrizität de nova main se reduzir lauteron, quae per 33 fin 6% per chasada. Quae resulta al main da dine recerte della Föderation Svizzera cun 75 interpreses d'Elektrizität. La guerra in l'Iran nai il moment negine influenza negativa ein nom en la Kommunikation. Las strategias d'acquisition a lunga vista ein in effect stabilisant. En in ambient geopolitic tendi. De pica la legge d'energia e ide en vigur ston las interpreses procurar l'elettricitat sin in marcia dus fin treis ons ordevant. Las temperaturas de record de la fin demna antenisin il trottils servets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acziuns del venerdì fin la domenica. Bleras de quelles en connex cun la Cialira scola polizia centunala comunicescia. Il dumber de las acziuns aia uscia tot als treis dies surpassale media per passa al dobel. Per dach dumonjeles Aktions ein Instüm mobilisar ulteriors Teams. Suenter als der Trembels in Venezuela cun passa 1400 morts vulla manadra della Opposition Maria Corina Machado tornar en avo sense spajais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella voglia esser con se spievel in questa situazione difficile. Machado aveva abbandonato al dezember la Venezuela suente le smanacce del regime del presidente Nicolás Maduro. E la Venezuela cresce la crisi sin la regenza entant. Blairs criticesse la mancanza de git della cerce del spariz. 10.000 persone valen anche edine scosparides. En il West del Stadis Uniz en el moment milise pompiers en action per combatter incendis de Guaut. Tra les lavurs de Sizar al confin trander al Stadis de Utah a Colorado en entant morts tres pompiers, quae communicescen les autoritats. Duas ulteriores personas san venides blessadas. A Colorado es veni proclama al stadi d'urgenza, cun quae poer veni clama la Guarda Nazionale per combatter las flomas. Tante Utah Square a Colorado fruiescen al moment grons incendis de Guaut. La Sicira, ansemen cun las altas temperaturas e ferms vents, pejureschen vinavant la situazion ad engravgeschen las lavurs de Stizach. L'eruption del Hantavirus warte noch la WHO Plansiu a fin. Al Chef de la Organisation Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, schrive via ex che la Situation restia stabila. Tut las personas de contact identificadas dels cas en l'Africa del Sud aien terminal lor tem d'observation senza ulteriores infections. En Spagna al Holanda seien las quarantines ed observations posteriores terminadas. Il moment vigne anche observare und 30 persone de contact. Il dumber total del scas resta der 13, 30 quels 3 morts. L'eruption del Hantavirus aveva cominciato in imbastiment de Crugera. In guaiteril sport balapé, al Canada statsco am prim paiais en lo chaval final al campionade mundial. Il co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud cun in Anola. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Sventa che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase di gruppa e lo chiavel final uscire in ulterior term historic. Per la Svizzera va in avanti al venerdì con il sedicesimo final incontro l'Algeria. E anche l'Atletica Leva Alla corrida svizzera Audrey Vero è riuscì in ulteriore corsa da siemi al Diamond League Meeting a Paris. Per gli 800 metri alla Friburgese de 22 anni dovrà in minuta a 53 centavals. Da sia ulteriore vittoria, a Vero anche de giada migliorasse ad un record svizzer davanti 3 emnes per de 12 centavals.
0: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, so tutto il centro mesdì e si è dine buspede quintar con Urizis. In avem però bec pli o scecciausco ils ultims dies, e la regione de Curia dati oggi anche maximal mein 30 grads, en so selve 30 24 a 28 grads, aden l'engedina 30 23 e 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Satia ozan domang musica preferida au kmainta la motivazion. Ein den kello ura tranta roter. Madonna, Polo Hofer, uer gistosa Dua Lipa, alia microfone Sergio Guetsch, bunde.
0: RTR. Unique.

spritz, la squidonza ti aggrada per sus. Si la cerca da sendas orangia che menan tra selvas selvatias. Attenda.

0: oferta a Ilha Lindas de
1: RTE. Qual é o sempre verde del dia?
0: Ci zaragorda ang. Madonna, a força pandiva na poster da dela. Per voi altri senti in ciombra eras la generazione che ha scelto da sé con sia musica e in da sis albums da successo fina nossa è True Blue comparia avant 40 ons il album è rivuò la testa dalle charts an differentes terras e do vandia milions exemplars segliantir mont e in dils titles ils pian conoscenz da quel album è Eba la Isla Bonita e si tratta della insula ideale della fascinazione per una cultura con ambiente latino. Finian Oz è la Isla Bonita in dils pigrons successo della carriera da Madonna e resta ir in dasis pigrons classicers. Da Qatar se negli album True Blue comparia avant 40 anni.

0: Recordentschas als ans 90 Ace of Base. La socia mesa RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: La polizia cantonale Grischuna ha schlerito un canto oggi cas nu a chi è venì sfracciassi autos a cuira. Il suspectà in Svizzera de 28 ans aia concedì als delicts come estrantach la fin de match e la fin de zirkladur. A Janat, so wie in l'anterior Projekt der Grischun Vivonde, puspe Nova Vita, que passe du son, so entra quel weve stui serrach. So entra quel Projekt er vni in Gentale an passa, an els possessurs entant ceta in nova locataria, ca meine trantach auter in café. Ad en Svizzera de chassen els prests per l'elektrizitat, de nova main se reduzir lauteron, que per trantach trais fin 6% per chasada. Que resulta al main di una recerche della Federazione Svizzera, con 75 imprese d'elettricità.
2: La meteo.
0: Oggi viene ad essere pleumank sulla leif antiglia de corsa del 7 mazzdè e gli allo adegna puspeda quintar con temporalzi vigne d'antant in puigna pi ampernevel ci ilz Davos Days in la regione da coir dati gli ozzan maximal manc 30 graz ad na surselva 30 vancia 4 e vancia 8 graz ait la na giadegna temperaturas da finian vancia 6 graz sumiliant scuots continuesc il dumang e scianosa per mesemda mesemda vin marcanta manc pi fresc con anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 grazie a Coira.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Peters, quel l'indigeta nous dati durant quella start de blera musica, set musicistes e musicists, ils noms dad els, lines aus becianca tradeir, els set, presenta mincia mai durant nemda, lour musica preferida, musica de stat, musica ci els consellan i discuriner con els davart louracina musica lanciata fo el.
1: Ins in canosce mai pel pli, entras mei musica, schins zeit la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autra ga eschan udiu canzuns de mei, mes canzuns konti o per Ramonsch, konti al bia, surdem jo de casa, ed io fecel musica de pop.
0: I vets probabel conoscia el senza ci vigna tradia il nom Shanosa Oz Ancevil, l'amprema episoda da nostra rubrica da stat c'è terla la scena alla sedice d'encart.
2: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: Las novitats ter RTR.
1: A cui revenis scleri totzels de delicts nu a chi revenis fratia en autos. A l'anterior paiec de Grijun Vivonda a Jenaz sovegn nova vita sventer tusons, sventer il concurs. De plite quals temes de Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. La polizia cantonale Grijuna ha sclerit un cantoc cas nu chi è venis facciasi autos a cuira. Il suspecta in Svizzera de 28 ans aie concedi els delicts com es trantach la fin de maig e la fin de cercladur, comunicesce la polizia cantonale. L'om saie mincegiada se schluita en las garages sotteranes ed aie lura piccia en las fenestres de portas d'autos per angular objects de valita. Tut in tut a quell'engula rauba en la valita de plirs millis francs a fac in don de plirs 10 millis francs. Tenor acnes indicazions aie el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent evni denuncia alla procura publica Grijuna. A Jenaz sovegn l'anterior paiec del Grijun Vivonda puspe nova vita. Quai passa dus ans ventre co quel veva stuivinir sera. Sventre che il baiec ervni in gentà l'an passà an els possessurs en tant città ina nova locataria. De sper in caffè realisesce quella en il baiec in lieu de produzion ad escolazion per la gastronomia ad amaturs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il baiec de prest 4 milions francs ervni construì al 2025 cun sustegn finanzial del centun. Per qua che la bottiglia con prodotti regionali ed in bistro, na però becceren di a quella stuivinir serada. 28 persone vevan pers la plazza. En Svizzera da schassen als prez per la elettricitat de nova mainzers basar lauteron. Quai per 33 fin si sportcien per cesada. Qua risulta al meinde di una ricerca della Federazione Svizzera con 75 interpreses d'elettricitat. La guerra in Iran nai al moment negina influenza negativa ai nom e la comunicazione. Las strategias d'acquisizion a lunga vista ein in effect stabilisant, en in ambient geopolitik tendi. De piccola legge d'energia e ida en vigur ston las interpreses procurar l'elettricitat sin il marcia dus fin treis ons or davant. Il Pakistan ha de novo main attaccamiras en il paiais vigin l'Afghanistan. Forza de segerezza ha in fac in action prolung del confin, comunicesce la regenza pakistana. La TIRS sa evni attaccat subs a territoris de retracce del Taliban. Plirs terroris probables sa invenits mazzats. L'action sa e stada in reaction sin plirs attaccias de gruppes militantes en il Pakistan. Uscia la giustificazione. De piloton attaccen els rus paiais vigins ad ina puspe in lauter. Il Pakistan rinfaccia all'Afghanistan da dar al biert a terroristi che commetten attaccias en il Pakistan.
2: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part zu lei, so totals ventre mesdì e si ed ina puspe da quintar con Urizis. In de vempero bec pli o scicciao scuals ultims dies en la regione de Cuira dati oz maximal main 30 grads en so selva 30 24 a 28 grads ad en l'engedina 30 23 a 26.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Parter a moments degli indirge com us otters, facendo gugent, agli microfone Sergio Guetch, Joachim Bundé.

0: Ancevara Zandizar San tot aquell ci vinc per blers en grijung e oz el emprem llindes de les vacances. Per ci Anceva oz la scola da recruta e per ci è oz il de d'anniversari. Jovita Bonetti da Andermatt. Oz il zon, se la conoscenza ci terlezze regolar manci il nos gida pretenziuns kikri seis Jovita Bonetti o oz puspe muteiv da festivar e la cumplanescia il anniversari da 60 ons. Las gratulazions alas dodeja mesa.
1: La Cuppina presentado bogna in giardina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Tot bung a Jovita Bonetti Pilzons e tot bung era d'enzacida vusoters ci o eri zonzo ce pos allegrar da surveniera regalo il coupeng d'anniversari e savez telefonar per far la sorpresa 0800 25 25 30 e enzacici o zilzons poi rank allegrar da surveniera regalo il coupeng da RTR 0800 Vanch, Vanchachinch, 30.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Al telefon da RTR è Ernesta Meissen da Rabius. Bun dì, Ernesta.
1: Bien dì.
0: In Iro anche a marciare in società russa o terzotz?
1: Sì,
0: l'è sgratular.
1: Io gratulare la Budena, mia cara figlia, la Petra Biacht Meissen, che ho scuonto si sons. Io già vigila della tutto bene, grazie per tutto il bene che la fa per me, per l'intera famiglia, a Cledina Cau per noi, noi siamo fatti Budena, la tua stascola. Dati
0: il...
1: Poi vende tutto il cuore di sé, la Manuela, il Remi, a se capisce di sì, car om, del cion, la Emily.
0: Emily, il Chang della famiglia Beart Meissen. Yeah. Ma dati in società Petra Beart Meissen, vostra figlia, fa specialmente Bugen alla vita?
1: È la conta Bugen.
0: E che è la irto della mamma?
1: No, quella è la mamma, quella è del bar.
0: Ah, del bab. Ok, allora date il forza anche oz egnulotter happy birthday pi special pi il 46 ava l'anniversario da della da RTR date gli amici a cas il cupegn da RTR la scadiola termatainza an vos nom Ernesta Meissen a vossa figlia ci oz anniversario.
1: Grazie fi va giù pli upli se che sono venite tra
0: bel chanzò far calz plageirs.
1: E
0: Giovanni, ven avant tot bung, bung divertiment con RTR e oz in una stupenda party.
1: Grazie a te.
0: Salizza Rabius, Ernesta Meissen.
1: Grazie a te.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Diego, acaba de estar o Vivi Luco com nova música nos é Santil Mumen Tredis. Tredis, ina cifra de clic, que a ir de ton bu propi portau fortuna e la missione de Georgina Yankee. A se nos é Santil Mumen Tredis, vol que dica 12 victures e victures an schon incassau 100 francs a tots an la chance de godinar al trico cu le sottoscriptions de la nazionale svizzera che pende dil reminent cau en ies studio super bi decorau. Io sai bo scha zi chi a schon mesi negada in a fotografia de nies balletzia studio decorau el rom de la campionade mondial de balla poi a sciog fecciau lu quai. Pitacht, en minche cas, vol quei di, esses vus prompts per fa gol oz? Oh, si meins a schia, speriau. En minche cas, nus dein nias duke del moment.
1: Che moment.
0: Yeah.
1: Del campionato mondiale de balapè soniau. Tres pas, vinter il gol.
2: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Adeo, zwei nus prom per vus. In moment che capitaus zu cu sin in pastet de balapoi mondial. A se vus udis quel che venu disco proxim. A jais, oh, quel che osa esser, mo, bla bla bla. Se lu telefonai immediatamente al studio 0800-2230 aber en prem de lainus propi Chai knus ancorin chai moment ancorin nus caut lai bain
3: il favorit a dominà quasi l'intera partita tutina alla fin gudegnà l'equipe marginala su entre quella partita ambler scarti che sulette mai nel possesso della balla la tange beach per gudegnare in partita.
0: Voilà, chi a chai ai questau, chai moment grandiose questau, non lo cien, ven vence cun trenta, a nos un pro in gist cau. Cugliam prim telefon, bien dici il telefon?
4: Bien dici Gabi, che vols Roland.
0: Roland Wolf, ciao Roland, passentes bain la stat?
4: Oh, già, non so, io.
0: Piuttosto all'umbriva, ce ne ho?
4: Io son.
0: Ja, bien. Roland, chai moment ai questau.
4: Allora, questa è la stagione del 2022, Spagna, Japan con Spagna. Perché la Spagna dominava il 102% del ball, e dan la fin finale tutti in spiaggia.
0: Spagna, Giappone, Roland Wolf. Ai Zibo! Non si vede niente, ci vedi la tua bellezza di Roland. Nous venons in possible da de se participer chez Rolli. Nous marine vinevon in solia suletta. Possible da un ots no lochien wenn wenn schon 30 schwus weiß schon gut ja in ga. Scho ei kuese gepesche de sa la priorità als autors no lochien wenn wenn schon 30. Ti vai au cavo al telefon bien dit.
5: Ciao, che duf, Imelda.
0: Imelda, benvenuti.
5: Grazie. Io ho un problema con Spagna, con la Belgia.
0: C'è un era qua?
5: 1986, 4 chun, os gold. Chun per la Belgia.
0: Chun per la Belgia e 4 per la Spagna.
5: Beh.
0: Ah! Imelda.
5: Ebu.
0: Ebu! Gianteren, gianteren, gianter!
5: Oh, yeah.
0: Pruaun in a gada. Bo da si, demanda in us puspe qua juk, ne me? Imelda.
5: Mm-hmm.
0: Ok, demanda lo concert jo gwech, forse ka vus vus lau de pli klitsch, ne me?
5: Oh, mara.
0: Ok, cisa. En quel caso, bo gertiau oz. Grazie, Imelda.
5: Grazie.
0: In casa li, che su rein, stai bein.
5: Ciao, grazie.
0: Ach, e oz ai bo du esser. Ciai moment ai questau. De Maun, auch in al Madame Duke, al Duke Tredis, bei der gleichen Ziffer der Klitsch, war wie ein de Maun, porti, Kongerenzia Klitsch.
2: Che Moment, präsentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Ja, schiegi, stau nur die Kunst, Fagol, e Gudignacquels, Cim Franks.

0: Wusstet leis, RTR kukasta One Republic, Need Your Love, en tu minutes aisi schon les 10. Otel dica forse è als manaders dels boins an in tic pirua saibela. Que vol dica momes e da fons resta noz probabel a casa. Lunguriala? Na, se dirbo con RTR, weiss num nada men schon o di uen, nit et lauvia den elles historias? Brilli ed il trax, ni brilli ed il packer? Quetuna a scia.
1: Brilli ed il trax. Questa es le storge de Brilli, il jat buandrius. Il tigerin gris brunaint de Valentina. Donna Valentina vive a l'ur d'una città.
0: La storia de Brilli e Sil Trax. Quella storia per Afons, quella influenza, vi sono nato in sin nostra pagina RTR. Ufans, allau, dati naturalmente tutte le versioni e tutti i romans e tutti gli idioms romans. Pronto per voi, in potere, le giude Natalia Weber e Sur Silvan, a io stiamo a leggere le storie, Sot Silvan, a i nostri charmanti Gianna Maria Cantiani che legge le storie e in Sur Miran a i miei colleghi Sergio Guecci e in Valader Florina Bedel. Le storie, la storia di Brilli ed il Cava Tiara am Fleisbus in rtr.ch/ufans allau se vois vus lue telegrega la historia de Brilli e il Packer sin vias sin vosse Tony Box ne sin vias telefonin nue e adina ca vos afons teilen bugien historias rtr.ch/ufans lau am Fleisbus les aventures de Brilli.

0: Les novitats per RTR.
1: A cuira vegni schleritozes de delicts nu che vegni sfratia en autos, a lunda de celire con temperaturas extremas en Svizzera e per il moment a fin. De pide quals temas a de Laura, dati us en las novitats de las dies, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Bien di. La polizia centunale Grigiuna ha schlerit un cantoc cas nu che veni sfracciasi autos a cuira. Il suspecta in Svizzera de 28 ons aia concedi els delicts com es trantach la fin de maig a la fin de cercladur, comunicesce la polizia centunale. L'um saia mintegiada sa schluita en las garages sotteranes ad aia lura piccia en las fenestras de portas d'autos per angular objects de valita. Tut en tot a quel angular rauba en la valita de plirs mili francs a fac in don de material de plirs 10 mili francs. Tenor acines indicaciuns aia el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent e veni denuncia a la procura publica Grigiuna. La Vishnanka de Grono diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in un part de 10% con quel concern d'energia Grigiun comunicescia. Uscia cresce la compart della Vishnanka della Mesolcina vi della società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con quest pass veglia Grono collaborar per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Da sper Grono en actualmen er las Vishnankas de Kalanka, Kama, abuseno azionaries della Repower Moesano. A Janatz soving l'antriurpajec de Grigiun Vivonda puspe nova vita. Quel passa d'usons, suenter che quel veve stui venir serrar. Suenter che il bajec ervigni in gentalon passa an els possessurs en tant cetà ina nova locataria. Da sper in caffè realisesce quella en il bajec er in lieu de produzion ad er scolazion per la gastronomia ad els amaturs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il bajec de prest 4 milioni francs era veni construi al 2025 con sostegno finanziale del centun. Per cui la bottia con prodotti regionali ad in bistro ne però becerendi a quello su venir serrada, mentre 8 persone avevano perso la piazza. Con il dito d'oz va la grande onda de celire in Svizzera a fin. 12 dies alla celiera cuzza, precis usce dic con la stat de record al 2013. Er queste giada possen ins puspe discurrer da dina onda de celiera de record uscia SRF Meteo. En in cinslieus aia da novs records de temperatura absolut. Lin u lauter di de celiera possia probabel angvenir vitirs, en general seines temperaturas extremas per il moment però passadas.
2: La meteo.
1: Ort dati mobli per part zu lei, so total zwenter mes di e si ed in po spera quinta kun urizis. In evem per ob bitch blio sche chaut quels ultims dies, el region de cuire dati ort sank maximal mein 30 grad, en so selve 30 24 a 28 ad en lengedine 30 23 a 26 grad.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: Grazie al Corina.
2: RTR.
3: Ja, nos vanno di ules galires van a navos, quoi che resta ai pel moment a un campionati mondial de balapai con moments singulars. Scop, per esempio, quel cau che la camera ha chapau giù ier sera. Te l'hai nega?
4: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
3: Storda, ha? Colza, Rio, Zetica, Piarde und Stiefel, important.
4: Da ist das Handy weggegangen. In Erwartung der Welle, die durch das Stadion kommen soll, hat man sich voll fokussiert auf das, was da kommt und das Handy fallen lassen. Und das fällt hier tief, sage ich Ihnen.
3: Aber, anus, nun so die Natural, mein Eco, Suri, Intec, Perfit, Kauda, Nias Moderatur.
4: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
3: Gut, frisch jetzt, wie eine Wohnung, wo wir jetzt die als kommt Gabi de Gonda, B&D.
2: RTL.
3: Eh, natural, mein, checker, fa part, denn jetzt, wo wir jetzt die, bia, bia, buona musica. Per esempio Lilywood and the Prick and Rob, sempre su under lui Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Flott che voi state in nostra compagnia. Hey, io è stato. Ecco il grandioso.

Giovanotti ed Alfa, buon vento, bien vento. Also, cons artisti ed artistas dati in quest mon. Pins, famus, bo famus, de quels che ein schon

0: Matthew, I don't like Mondays. Bien, nous vam bouger en lundi dis, a conson cu quel lundi dis l'enchecha la stat, el programme de stat caus in ondes RTR. Autres ans vam nous encourage vias hit de stat etern, un dati novs tuns adina premiera.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e di storges de musicistes e musicists.
0: Precise scheie tuni la stat ca sin undes romances cei teitle la scena. RTR asca fiu quella nova rubrica, quella udis vus mince meina degli indis dis tocca na cum vendredis ed ai va naturalmein, sco nus vem bujen la stat, per musica. Ai va ton per impuls musicals per vus sco e per historias ca compognen quella musica. Alla demanda che stat adina el center cei teitle la scena. Nidic auter. Cei teitlen quels a quelles, quelles a quelles persunas che fan per nos la musica, nos stars, se dico pin stars ni gron stars, musicistes e musicists. Siat jamnes al programm de stat, que vuol dicen us udin siat musicistes e musicists, che rejunen durant in un tire jamne de wort la musica, che inspiresce ni che els teitlen al pibuyen. Jamna in, ein im prim Protagonist.
2: In sin canoche mai pel pli entras mai

0: Musica, schien stait la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen e lautraga, eschan u deu canzuns de mei, mes canzuns, conte o per Ramonsch, conte el bia, so de meu de casa, ad eu fecel musica de pop.
1: Ai, ai, ai, tia e quai, vese el sentiment en knoscher quella vush, a sties buien etter meter in WhatsApp, ton sa eu di, ai dat ne gin premi oz, aber vus a sties en minche casa participa. Agli indis dis, dumentainus a Dina, quella persona, tiai canzun funcționescia a Dina, tir ina fiasta, ni tir ina party.
0: Ina canzun, ch'io crei che funcționa tir mincia fiasta, è non nada mai un buon esempio, aber tozza tozza sample pli canta con ella ni parts della canzun della portal titel Bohemian Rhapsody The Queen.

0: Grandiose Bohemian Rhapsody, The Queen, quella canzone che funziona tenor nies musicista liamna Adina Tirina Fiasta. Chica el oi e cenina de sias canzuns che mereta intic de pli attenzion qui udinus lucau el de cuors de questiamna, mademas ures, madem emitur.
1: C'è taidla la scena.

0: Ray Garvey, semplamein ina coola canzuna, quella vai nus usa a stiau gudè antira ed antraccia.
1: Il calendar.
0: C'è degli items de vacanze. Las Inseln kermalen, la Mar kermalen, altas ventje nop de circladur, ein udau nigina occurrenza en nossa agenda. A scheke nus dein o semplemein in sguacht an a vos. La fin di amna vargada è stau fiasta federala de Jodel a Basilea. 12 meli gurgeladres e gurgeladers a brede quelske bitten bandieres sunen tiba a bia bia canz de Jodel. Della partida ei è al Jodel curli de donas stai l'alva staus. Cun sedia a Scheranz. Part de quei cor è la Edith che druvi de Rugein. A dedela asti o telefonà en curt moment per udi coglie stau a fiasta federala. A sebain al costum grisun. A staus in tic caula. Forse vesa nisizun ebre tau quel cul bikini. De pli vino si su en curt moment stai vit l'under.
1: Il calendario.

0: Ja, wusstet leise RTR, quitt ordisch minutes wonles indisch eisi. Ja, den Schweizer Kloma, la mumme Armada, duas ga adon, recrutes e recruits, e la scola de recrut, la schinumnadem RS. Inegal gené, lu an 12 meli, a se atonto 4 recrutes e recruits an ciet la recrute d'un virna, denter els, due cene vein donas. Adots, als venche nov, de circladur, due meli e venche sis, Eisi Puschpei, Schilunsch. Der Zirkel mit dem Diember der Jufnes und Jufens Aspiranten der Rekruten se metten Ots en Uniforme per les Proximas do Jotsch Jamnes lunschne Wende amiches, Kollegs, Bab e Moma ad el se preparen lau per defender la Patria els pi differenz sektors de Scholazion Infanterie, Logistica, Artillerie, Panzer, Salvament, Sanitat e de Schia vine von. Ossa, tica meres magari sil status de RTR del telefonin, a forse schon viuai. RTR regala oz a jem prim paket de proviant. Co aisi de fa? Vous scrivis a nous via WhatsApp al nom de la recruta, ni del recrut, a co vous esses collegiai con quella persona. Parents, amici, colleg, ni fratelli, ni fra. Ni è sora, a chavus se weiss schon l'adresse della caserna, neu che vos recrute ni vies recrut, ai posizionaus, ni posizionada, chalutter matti e quai gestenus via messaggi WhatsApp. Ad un levon les dodis, trginus le sort, dentro tut quels e quelles che han scritt, a vus, a nostra mattin, en nom de vus, a vos recrute ni a vies recrut, a jem prim paket de provian. La numere de nias telefonin ai 079-200-7007. Scrivi a nus, chi veis vus ca ai a recrut, a nus tramatain a quella persona ai un prim paket de proviant. Also le, che vus tu es fa, ai scriver a nus. Jau sunt spaniada. Asi caul aisi oz boasche cal telefonin, pudis vus cun garanzia a un prendere ente maun a scrivernus ci che fa oz la recruta. 079-200-7007 il jai de scriver adieu s'annunzio l'utra vus a vonnes dodis ag de quella persona a stienus lu gratula. Pia! Scrivi via messaggi WhatsApp 079-200-7007 ci che vus weiss che vus un conoscis in a recruta ni in recrut canciet oz la RS a nostra mattin per vus a un prim paket de proviant.
1: Uscia d'una lastata.

0: Las novitats der RTF.
1: A Samoretzen per la construcción de passa 30 abitazions per indigens continuar, el recurs è giut maisa. A l'onda de celire con temperaturas extremas in Svizzera è per il moment a fin. De pli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las Indies, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bindi. A Samoretzen per la Vishnanga farvine vand con la construzione de 30 abitazions per indigenz. Il recurs contro la chasa d'abitar sin la Real du Lac sai venir a tratsch con la Vishnanga come di Cescia. Quella aveva inoltrato la domanda da Baiegiar al dezember 2024. Con l'engondiment della Halle de Parcar del centro d'Attempaz Vigin era già venir construire il fondamento del plan terren per il Baiegi futur con abitazions. Il projekt è l'ora però venir frenà per vedere din recurs. Entant, a la Vishnanka accetta in esliezion senza trecire con il recurrent. Uscia, possin las lavors continuar. Se tot vata nor plan, duen las abitazions esser prontes fin la primavera 2028. La Vishnanka da Grono diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in compart de 10%, sco quel concern d'energie Grigiun Comunicescia. Uscia cresce la compart della Vishnankas della Mesolcina vide la società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo passo veglia Grono collaborare per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Desper Grono è attualmente le Vishnankas da Kalanka, Kama, Abuseno e azionaris della Repower Moesano. La bella affitch ciao da ora del Staat a Carmela Bleres Persones ora in il liber la Findemna. In conseguenza è la rega stata in azione in contin a quai in l'antira Svizzera. Sonda a domenica sai veni coordina passa 100 azioni per vide persones, però animals en picciras ai nom en in comunicazione. De sperr-actions de salvar ad evacuar viandons alla rega sgula persones malzaunas in ospitals. Ultra de quai sai veni organisa 20 actions per salvar a transportar animals. Cun al dita dots va la gronda onda de celira in Svizzera a fin. Dodis dies alla celira cuzza, precis uscedit scola stat de record al 2013. Questa giada possen ins puspedis curer de dina onda de celira de record uscia SRF Meteo. En incins lieus aia da novs records de temperatura absolut. Lin u lauter di de celira posse probabel angvenir vetirs. In general, sein las temperaturas extremas per il moment però passadas.
0: La meteo.
1: Oz dati mobili per part zu leil, so total 20 mes di e si ed in buspeda quintar con Urizis. In event però bec pli o sche ciao quels ultimes dies, in la regione de cuira dati oz anc maximal mein 30 grads, en so selva 30 24 a 28, ad en l'engedina 30 23 a 26 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Yeah, nus prendin e temperaturas dentro 20-30 e quai è bien per nus. E jai l'indis dis curzo entre las indis. Cau, vai per Cuminanza. Cuminanza ha nominato mai una montata fondamentale è la vita di Mirjana Negrini da Savognin. Ad il Pibu Gen viva la donna di 63 anni quella Cuminanza con cantà e le ricce del cor cantastic. Tanton è la lavur e la canorte da Fons a Savognin ni è in suo cerchio di donnas che la fondava un po' sons viva ella le lavurs della Cuminanza.
3: Si nous calagn da santupar e lo scea scusi calessens da trer il flow. Cuminanza è fici importante.
2: Ascia Mirjana Negrini, nascida e crescida si in Serbia. Con 16 anni è venuta per la prima volta in Svizzera, in 17 per fare vacanze. Coglie l'usadau che ella ha un flau avon rodon curantons in una seconda patria el surses quei di nos 10 secondi d'acts musica. Io son Gabi di Gonda, benveni gautirnus, io s'allegra che vostais con nus en direzione di Antalya.

0: Bisschen sehr sicher, es ist ein Fest, kontemplar, Mund oder da, deine Dice, ein Wars.
1: Questau Pascal Gamboni kun Paul Wustetlais, RTR, a nus discurin ella proxima mesura da Mirjana Negrini, oz da casa a Savognin, sco giufna mattes ella vignida per un prima ga della Serbia en Svizzera, en se setz cu l'intenzion de fa in iamna vacanzas.
2: I vagi a sede chans, cura ci misora, geva a Canton Berna, per l'uvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot'outer. Son la premde, la manadra del hotel, o domandò a me per franzos ci vi l'uvrarlo. A disun stada fich contenta, va dec ea, cugent, at valuvro dus mex.
1: Ja, biarsons della dina puspe tornada in Svizzera per l'uvra durant las vacanzas de siu studi, sco giornalista. Cau elen priuden canuscher nova liaut, ma surtout e al plager per autres lungats.
2: I lungats permetten comunicazion, ad iva adegna pradia schuengi, cura ci vagia sede chans, ava l'uvro antil quel hotel i un fans della Vishnanka nivan. Tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cu me a spas. Ad allora oni musò a me una flor, agevan blume, ad i vagia da repetter quel, ad el hund, ad i vagia anche neda da repetter quel, ad uscea cun en gi, cun ena levgezza va amprandia. Si bler plates.
1: Yeah, la sera s'emprendevi e la grammatica per sve duvra al tudest el minchedì el hotel. Adoz, discura dona Mirjana sis lungats. Spel lungats mumma, il serbo-croat, e el franzos che l'aveva schon un priu en Serbia, en scola. Lu sco già udiu al tudest il romansch al talian ad il lungats de siu agli inglesi. Scogliufna de Vignons, ai Mirjana Negrini vignide per un prima gada a Savognin. Lu e lu, boku l'intenzion de restà. Ma la via della veta quella fa differentes stortes. Mirjana Negrini, am prüden conoscer, siu fundau in a famiglia, anzemen ein els vignigenitores de duas figlies. A final mein, a ella es viu realisà, siu siemi de fonza, de savi l'uvrà en in spital. Mirjana Negrini presenta biabi als temps, denton e temps de tristezia e de stiredicna. Forza ed anim en quels moments a ella amflaue la cominanza. E per quella cominanza vai just su entrezegons takts musica. Stai vitlander. Questo è il cauter mattino, si capisce tutto quello che si gode oggi, la dolce vita. De tier a de lunge, nu è Adina, Elsa Dellas presenta nur vacanzas.

0: Vus dat leis RTRLs indisch a 16 minutes aisi. Cun mo vegnons ai Mirjana Negrini vigni de pelan prima gada a Savognin. Quei a lue intimau ella da mi da vita ella abandonau sia patria nativa alla Serbia ed esse casada a Savognin. Lau a ella fundau famiglia cun siu om ad ella anansemen giulu duas figlias. La donna Gauzi son de tre sons, ha passantau bia, bials moments, d'anton ella ha traversau moments de stire decna, moments de tristezia. Forza ed anim, a ella la fin finale luam flau, ella cuminonza. Ad al pibu jen, viva ella quella cuminonza, cun cantà el cor cantastic.
1: I son stada concert, ad va bergia si bler. Sono stata sì emozionata a vedere con che passione ci cantano. Ad allora va domandò diretta a mancia alla dirigente Maria Capeder si possa pigliare parte da quel coro.

0: ella lu fatg part. Professionalmein ai Mirjana Negrini, la ella è fatg ina midada, te la cira, a lu te la cira de fons en canorta. Ad è als a fons en canorta, neu che la lavura, depi 8 ans, la ella am priu, de davine von, las valurs de la cominanza. Ad ella ai è ida direct en cugina. Lau, neu chi ha lui dau, fic bia Adela.
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità, insomma, con un fans ad accompagner els ed ad sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me.
0: Yeah. Ascia Mirjana Negrini. De pli de sia via de la vita che amanau ella de la Serbia en Sursès, de pli de la montada, de la cominanza, del cantà e delle esperienze che han marcau ferm sa vita. Quai ad auter, rejuna Mirjana Negrini questa sera el profil alles 6 a mesa, sin quelles ondas. Ni che vous sovese fa un clic sin rtr.ch, ni naturalmein e sin nossa applicazione Play RTR. Laun fleis vous il profil con Mirjana Negrini. Det la forse durant che vous vedeis oz vosse spassigliada e juaul. En minche cas, questa sera udis vous luella. Adina de quella canzuns che la men che adina canzun a ella è menzionau che la at la fig bujen quella anom Baba Yetu a quella at la inus osa presve intec c'è musica che ha plagiu a Mirjana Negrini a scifec che la lugiu gost de d'entra el cor cantastic.

0: Pausini cum baci che si rubano mai nustir, Corinna Schmidt. E la annumnada mai per nus, le novità si lei le sendige mesa.
1: A Samorezzen può la Vishnanka farvi in avanti con la costruzione da Trentin abitazioni per indigenz. Il ricorso in conto la casa d'abitarsi in l'areal du lac sai venire a trac. Se tutto va noch plan, due in le abitazioni essere pronte fino a primavera 2028. In Svizzera vien la protezione contro il maldiver de numeri de telefon rinforzata echter la reit mobile. A partir del 1 de fenedur stom progetos de Telekom marcar telefon suspectus sco non en conoscent uscizunt blocar quels del tot. La bella affitch ciao da aura de staat a carmela bleres personas ora eni liber la fin demna. In conseguenza è la rega stata in action in contin a quai en l'antira Svizzera. Sonde domenge sai veni coordina passa 100 actions provide personas pro animals en piciras.
0: Grazie Corinna. E noi siamo anche che Laura studia.
2: La meteo.
0: Oggi da mondo dati i mobili per parte su lei, soprattutto il centro mezz'dia, si è dina puoi da quinta con urezis, neuradis, localmain e intensivs. Als diese Kalire schoiam na vergada quels fanos in tic vacanzas, ai resta den ton temperaturas am perneivlas de staat. El region de Quera dati oz aun maximal 30 grad, en sur selva e de l'engedina d'entre 24 a 27 grad, ad en sud selva muos el termometer aun 28 grad.
2: Vias e traffic.
0: E per cargare gli auto, il tren tras il Verena, oggi da spiccia minci mai mesura a Selfranca ed è a Sajainz. A Vostotska esas de viadi, vini bene destinazione a Skodic. Cicca va plaun, va saun. Die? Fortunca caserines e caserins procura nosa per bunas o durs en cugina, forse è sil balcun, ni en cortin sil grill. Asciau osa champlaunetz la grada di fa commissions per paquetà a termetter. In bipaquet en in a caserna svizzera. Vos avez un scriver 079-200-7007 RTR Rugala Regala Oznum nada mein agli un prim paquet de proviant el frespecli per vosse recrute ni per vies recrut scrivi a nus jau don a un 10 minutes temps a lu lu vegni trac la sort denter quels nomske ein vigni. Jebein, ein Schweizer Klammer am Umarmada, Ortsaler Rekrutte der Stadt entschied, an uns Relagalein, ein Wiesnum, ein Prim, Paket de Proviant. 079-200-7007. Schrivi, a Gudignai. Puede ser

0: Sac. Ab de sana, Dio sai mettere vanca ben per un qualin, ni un qualin, dati viste scocchnos del suo deci questa stanza. Exact. Le recrute de stat anciet cun ozils 29 de Cercladur. Mia Diana de Fortuna per nias duc de trimetter il pacet de provianto e Diana Maria Cantini. Diana Maria, conosces ti cica anciet tot le recrute?
1: Na, quei termei, ma c'è mes revui de mici, se quei son dustri, sonza, na.
0: E quei son vergau, forse anni son a fons, ci sa.
1: Ah, ci sa.
0: E tutto bogradau, na.
1: A breve son, son trimest als pacets alla recrute, quei va fac, curche era Schilienz.
0: Ne ve?
1: Ja, quel fa nicht schon.
0: Quel fa schon, no? Io credo che questo fa un tic pligé, quels.
1: Mi c'è caso.
0: Hanno anciet quelles dires, di amnes, di eres.
1: Adosso con 30 gross, lesso di abbeci mettere avanti con quel sieven proprio lo con sacca, pax e dies. Plibu gendels che altra, c'è. Oggi forse un po' noce.
0: Non so già una consiglia sarcasso. Ma non se l'hai fa ad Elza Delles, forse tocchi a una recruta. Lei non semplicemente fa il mince di in tic pilef. A voi, a casa, vai se vi telefono, scrivere nus.
1: Nu sunt surunia, e in dus mesadis per amici, feis, beadis, tot.
0: Exact.
1: Ci caștui a păcătare, bandunar la beală val paterna.
0: E forță șon buși simpel, și la mumă știu și el fei. Ce mă negeți?
1: Ah, forza, forza fai erbagna dei nilotter, se il stone è volare un po' senso.
0: Also, Gianna, da jetzt, und io per scelida, che le recrute fa bain, aber io credo che le recrute fia sei bain, alle donnes, de pli donnes, dell'irriminent, un, due cene vein donnes, che hanno anciet il genè, le recrute. Osa, al cercladur, scriva agli uffizi dell'armada, pli umain, les mademas cifras, al genè, se stau 12.074 recrutes, a due ce ne vengono donas, forse a se un puspai.
1: Ci sa, adesso sei che la recruta che dà di niente di quelle amicizie per la vita, tutti che raccontano con passa 70, ah, là, con quel ve faccio recruta, se credo che sono in tanti speciali.
0: A se ne dici in sel del grigio, oh, esatto. Lau vai a fare recruta, lau, lau, lau, che fece, fece bella le storie. A brosa, a se ti, Diana, da a tra, a mi, ti a se scrollati, udezzi, a giù, Adiau, telefonesci a lui?
1: Exact, io vedo qua che tu in un suci.
0: Ok.
1: Les.
0: Udatevi il numero. Grazie al fake Diana. Io senza Diana di quelle avventure scau, ma vi ho neanche in. Also, qui cau è quella numero che sto fa in. Spettina gada, questo si usa fa in cau. Qua va, oh, sto un halb 20 Patienten.
1: Sag, das ist schon so gut da, bereit der Nummer.
0: Bien, ja, es ist so eine Magari, wo du
1: sprichst. So, la Gabi, so scheint aber die Computer, ella mette ein der Nummer der Telefon. Sto wohl da, ja, ja. Aber wenn bien, also, okay. Ist gar nicht kriegen. Also,
0: ein paar eins.
1: Also, ein paar eins. Ah, also.
0: Chi è che il telefono? Che è... Oh, ho il telefono. No, falli il numero del telefono. Edi, ti ho il telefono a un inegato. Ti, come falli?
1: Io sto andando a dare una prova.
0: Perdona, perdona, Edith. Grazie.
2: Io ve l'ho una domanda. Poi che io, se mi interview, se avessi potuto mettermi in
0: bene, Edith, noi siamo in ti audis demai, noi siamo in una concorrenza per il pacchetto di proviant per i cruz, ti audis demai, io mi ho fatto una fallita numero, precisa.
1: Non sanno anche nella tappa, io passo anche nei telefoni alla Gabi.
0: Eba, ah,
1: sto andando nella radio.
0: Io vai giù in una trappola, Edith ha exact scritto mi al momento. Ok, nous un point en
1: Nigeria. Nous un point en Nigeria.
0: Ok, pour ce qui s'est passé, il y a eu des vacances, ça s'est obligé.
1: On va être sur un choc quoi, Gabi.
0: Bien, je vais bien. Alors, nous un point en Nigeria, mais pour sérieux. Yes, tu es suspens que tu regardes. Aïe, aïe, aïe, aïe.
1: Also, nous un point en Nigeria.
0: Ok.
1: Also.
0: On prova numéro 2.
1: Pour d'un, ça chigert déjà.
0: Linie zu
1: machen. Ah, Ose.
0: Okay, Ose Schialini.
3: Ciao, hallo.
0: Ciao, che Gabi De Gonda, RTR, ci vengo a scavare al telefono.
3: Hallo, che è Silvia Montalta?
0: Silvia Montalta. Matthias, der Mesa nur sind mir sagt die WhatsApp, ne wie? E nostra Gianna Maria Cantini è stata la Diana de Fortuna a ti gudognas il pacchetto de proviandre quinta Silvia, chi asti che anci è tozza la recruta?
3: Io avrei i amici che anci è tozza il Fabio
0: anci è tozza la recruta cosa stava al cumiao?
3: Era ok, e la volta lungo lo era in tempi che aveva per in Svesa.
0: Neu hai Fabio stazionaus?
3: Giù Pierre.
0: Oh, Schweizer-Franzosa?
1: Mm-hmm.
0: Oh, già. Yeah. Yeah. Lo hai stu prendere come auto del schon la sonda, ha?
3: Già. Yeah.
0: Oh. Silvia, io che suppon, also, Shael è sci giuvens, ti è forse in tempi giuvna?
3: Nein,
0: ich bin Tutina Wels. Ah, was ist Tutina Wels? Lei ist ein Crasher. Hast du schon entschieden, in dem Thema zu sprechen?
3: Oh,
0: ist ein
3: Kurs.
0: Okay, ein Kurs ist insupportabel. Silvia, biegt dir das Telefon an uns in Tionum, damit uns du, Diana Maria Cantini und du in Pakete Provianen del Fabio. Sanz die Forse da uns in die lauter Tippchen, die du bist. Hai buon stizzun?
3: Adesso è che la vogliono cioccolato, dolce o niente.
0: Ah, ok.
1: Era c'è qualche dolce niente di gommi, forse?
0: Gommi, Berlis? Ah, ok. Lui va già un amico di più, al Fabio.
1: Hai già quella delle cioccolate, c'è che lascia due amici.
0: Costa di gulza l'au?
3: C'è
0: mini pigs, Landjäger, sai, sa proprio bo.
1: Chips.
0: E non smisce da in te, qualche bien?
3: Yeah,
0: qualche bien. Silvia, carta scrivinus, bucins de Silvia, qualche bien?
3: Qualche bien.
0: Cordiale gratulazione, Silvia. Tio Fabio, survegn in pacchetto, giù a Pierre. Non vuol dire un drago.
1: A bier, esatto.
0: A bier, che tu non scopri.
1: E forza, datti lo, forse in due bier sono sortiti al recruiter.
0: Aber alcohol, ma ti non sbuo il pacchetto, va bene?
3: Ecco bien.
0: Silvia, io ti visto ti in bien temps, lunch ne vende ti un carissimo. Che ti visto ti, Diana e Silvia?
1: Io se per fare ordine d'esperienza, io vedi in quella via dicendo in amici, che è un Fabio, che faccio la recruiter.
0: Yeah.
1: Bene. Ad, Silvia, qual passa schon? Qual vien bien?
0: E qua è ben bene, ne vedi Silvia? E in mince caso, noi due di Vigiano ti viene in una buona stata, ed Fabio in una buona recruta, e il due morder, qua è ben bene, ne vedi?
3: Grazie, Fede.
0: E se io un primo pacchetto di provianza rovigno al prossimo mese, da RTR in tuo nome. Grazie, Fede. Silvia in Balezia di a una buona stata. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Tschüss.
0: Ma cosa non faccio? Da Ramon alla Saira.
1: E c'è, beh, se sono in una sarcastica. Era in amici di me che era da quelle ore vegetariane. Venne intermesa la recruta in pacchetto con propri indirebili di tutta sorta verdire, perché tu hai un pink, come le già sai verdire. C'è un pacchetto che era in intermesa in una recruta in Zanaus in Svizzera.
0: Ti è già classe. Gianna Maria Cantini, grazie per essere mio ma un dreggio.
1: Buongiorno.
0: E tocca in un'altra gara.
1: Amici a casa.

Ego che ho stato a vici con Hey Brother. Io la sbubben d'un al microfon senza di ingrazia la vus tozzo totes che vus e buien. Vessas e buien termes in paquet de proviant a vostra recruta ni a vius vies recrut. Gudignau alla fin finale Silvia Sack che termette a siu amic. Fabio siu paquet. Adonà, ella ha... Exact. Al Fabio, so vegno al Pac, a nus divisione del Bia Pligé, ad a vus tots que vais escrete nus en grazia de cor per vossa participazione. Io lascio al microfon els mounts de Tobia Faller che compone vus tras l'actualità de mezzdì. Toca pitart. Mio nom, Gabi de Gonda.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Recurs retrat, Samurezen per mir fabricedes 31 noves abitaziums per indigens sul areal du lac. Dallas abitaziums noves alles vias dures, intorno alla stazione de Chastè, dette come mamgers accidents. La Genenche vuole so introdurre tempo 30, ma l'uffici federal per vias, dies danà.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen.
1: Malastra dice danà, non so dins perché, e scuccia la vgenencia valosa reagir. Già reagia o l'energia alpina sur Sedrun è la fabbrica per 807 milions, una delle più grandi opere solari alpine in Svizzera.
3: Alla energia alpina è in efficiente, detto io, ci non si interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette questo in paese.
4: De mai è interessato come funziona, come comporta questa è la contrada.
1: In sanda del cantiere da fabbrica avviert per la popolazione, non deren stiers events da glow intorno. Vostra gleis al magazin delas dudes, in lundesdi al 29 giugno, mio nome Tobia Faller, belce ta gleis et un buon appetit. A Samurezen ponir fabricio in nove edifici da abiter con 31 primes abitaziums, scuccia la vginenza scriva, sai a l'unico recurs nia retrat. Al Florin Johan rapporta.
5: Il comune de Samurezen vava inoltre la domanda da fabbrica per la cesa planiseda da sperlat mura per a tempos du lac la fin del 2024. Poi più tardi quedò un recurs e da spelò sumils plans per l'edifici con 31 abitaziums per indigens stos bloccos. Cuccia la vginenza da Samurezen scriva e già il frattemp istes fat in avent con la planizzazione, qui per poter cominciare se svelce più possibile con le lavori da l'umcio il permis da fabbrica sai avent mem. E regge la superstanza cerciò la discussione col recurrent e quel o l'ur retrat in giun da quest'ansia recurs. Usè, po' la cesa da abiter du lac con abitazions da 12,5 fin 5,5 stenzas nir fabricida. Las lavurs desan comencer la fin de davost e las abitazions desan esser prontas per la primavera del 2028.
1: Dallas abitazions novas a Samurezen nien sosa tala temperatura da stet. Finalmente des conir più frasch, la fase cioda pudes ir a fin e la temperatura pudes dar cionir un po' più agreabla. La Maria Fiali cu las novitez.
6: La gronda onda da cialire in Svizzera va oz a fin. Ella ha cuzza 12 dies, precis usce gic con la onda durant la stada da record il 2013. Er la onda da cialire actuala sai a stada ina da record, uscia SRF Meteo. Ella sai a stada marcanta main pi ferma che qualcins pudes speciar durant il meister cladur. Tenor SRF Meteo pudes in u l'autr di da cialire anche in irvitiers, in general sein las temperaturas extremes per il moment tentant passades. Per via da Laura Bella e Ciauda a la rega la fin demna passada gi bler da far. En l'entira Svizzera ai en tot da passa 100 actions, ai num en ina comunicazion della rega. Per via da Laura da Stad ai en bleras personas fac excursions u sein ides a viandar, u scia chi ai erda da pli accidents. Sper quai alla rega transferì pazienz da din ospital in in auter. Blinavant, ai la fin demna en tut da var vensch actions per salvar u transportar animals da nitz. Noves ovras atomares na fissen en Svizzera actual mein batch ables da concurrer. A questa conclusion veng in studi della ETH Turic. Per insumma esser rentables stu essen ella servinir agit statal. Tenor per scrutaders della ETH potes la Svizzera contanger si es finamires da clima fin il 2050 senza construir noves ovras atomares. Ella restas lura dentant l'envirn dependenta d'imports da forza elettrica. Actual main veng in Svizzera tracta schirschkumont da baiagiar noves ovras atomares do avenir aboli. In Svizzera doa venir augmentar la protezion contra il maldiever de numers de telefon en taifer la reit mobila. Interpreses de telecomunicazion ston a partir del prim de fanadur marcar cloms de telefon dubius sco nun inconoscent u blocar els del tut. Già de pilanciata da quest on valen questas mesires der numers de telefon en taifer la reit fixa. Quais in incumbenza dell'Uffizi federal da comunicazion. Con questas mesiras du ai consunt venir combatti contra il scenum na spoofing. Der quel telefon cu iunader se vens de l'exterior în ora, sin il display de telefonin, veng den tan simula in număr de telefon Schweizer.
0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Alla stazione di Cerstede è qui mi abgers accidenti di Schlevinenche. L'uffici federale di Via svezza quello oter tenor statistica non detta quello in sé figgers accidenti.
2: Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
1: Zurde la disputa della Ginencia cul Astra e c'è quella vuol dire per il traffic tris ciaste, quello che intens giusto scu prossim. E nus derns tiers in Sanda, curse la popolazione de Tujec, o podia visitare il cantier de Sedrun Solar, la prima ovra grande solara o talpigna in Svizzera, ci vegna al momento fabriceda.
7: Genau al di de dots, pasinus che quella energia a sil mercau via de plivalette cu che costo se in drezza.
1: Nus vens guardo intorn e giuzzo la suraglias. Al prim guardo in zuos, escucis la situazione su via e escucis que vo in avent colora.
0: La meteo.
6: Il suo intermezzi e la saera potessi dar plievgia, local main potessi dar urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter 30 grads a cuira e vens a 30 grads in la engedina auta.
0: Vias e traffic.
6: Per transportare l'auto tras il tunnel del Ferraina, esis in oma duas varts de quintar con var 30 minuti temp de specia.
1: La Vginencia dat Alvra vules evitir accidents alla stazium de Cerste, per qual scopo vules la introduir lo tempo 30 ed installer un ampla pels autos da posta. Ma l'uffici federal per vias stuves dir l'ok? Ma l'astra dice da na. Que non do in giun ampla ed in giun tempo 30 per ce cintorno la stazium, non dette que specialmente bgers accidents e il traffic stopcia circulare sulla via nazionale. Ma la Ginencia non vuol dir su al Federico Bellotti con gli dettagli.
8: Entrare con l'auto dalla stazione de Casti in la via principale so essere una sfida. Il traffic passa con 50 km l'ora ed anche il spievel ci pende vede la chiesa dell'Otterman e un auto sen la via nazionale sa vens da vaser il Davos moment. Ed per peduns ci vuol tenere anche il shop del tancadi dell'Otterman e il magari greft traversare la via e una streiva la menla mancia. La migliore soluzione per il Cumegn fissa fare in una zona da 30. E una domanda del Cumegn Alvra agli uffici federali da Veias è però neida refusata. Ed in ampla ne voti l'astra bec. Il Cumegn Alvra è bec contento con quella risposta. Patrizia Zanini, la vicepresidente comunale del Cumegn Alvra.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Wir haben schon verschiedene Sachen probiert, dazu mal schon mit dem Kanton und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Bahnhof Umbui. Was kann man machen, was kann man optimieren? Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Und Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen. Und auf dieser kurzen Strecke von 210 Metern wäre das, glaube ich, auch für den Verkehrsfluss verkraftbar gewesen.
8: Scucci l'astra argomentesce an scretch se alla veia tranter il tancadi e la stazione nin punct central d'accidents ci argomentesse da introduer tempo 30. Quel vesa il Cumegn Alvra oter. Tranter il zons 2022 fin mancia 4 vegi il 27 accidents in per fin con una persona grave blessata dei Zanini.
2: Ich weiss auch nicht, in welchen Dimensionen Sie denken. Der Unfallschwerpunkt städtisch ist logisch etwas anderes als bei uns. Aber ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
8: Trompada è la che l'Astra refusa da poter installare in Ampla. Bagn vesa l'Astra in avantage per gli autos da posta, ma il disturbi per la circolazione del traffic in la veia nazionale sei a menge grond con in Ampla, scrive gli uffici federal al Cumegn. Letz argumentesce.
2: Postauto in- und ausfahrten, die wartet manchmal zig Minuten, dass die können abfahren vom Bahnhof. Und das führt halt immer wieder zu Fahrplan. Verzögerungen und das ist eigentlich auch nicht der Sinn vom ÖV.
8: Pil Cumegn Alvra el clear, simple manch dar se, votel bec. Scu proxim in svigna os a scriver l'astra, cins na geia bec d'accord con la risposta negativa dei Patrizia Zanini.
2: Wir müssen jetzt mal schauen, zuerst mal die Stellung nehmen und schauen, was sie dazu sagen. Und dann probieren wir aufzustellen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt noch. Alle anderen Möglichkeiten sind natürlich mit viel mehr Umtrieb umzusetzen. Das hat sehr schnell können umgesetzt werden und alles andere wird mit bäuerlichen Massnahmen sein. Und das wird man nicht von heute auf morgen schaffen.
8: Il Davos Pleden Kapitel ist mai Becciang Schritsch. La speranza è anche degna da poterne zigirsi in Ergeies, anconex con la rinnovazione della stazione da Casti, cianceva l'Oteron.
1: Il Federico Bellotti, sur della Vigenecia da Dalvra, e si è combat con l'Astra per introdurre tempo 30 intorno alla stazione da Casti. La sicurezza del traffico ci stegna in sosa dell'energia solare sui somla sur selva. La stede vende due anni come la fabbrica della prima ovra solare grande Otalpigna in Svizzera a Sedrun. Sedrun Solar des avair dal 2028 sia plena capacità. Attualmente lavorano per 50 persone su quel cantiere. La popolazione di Tujec sostiene il progetto ed in Sanda so può ir a guardare scuccia l'ovra solare ven fabbricata. La Milena Bassigny ist stede Tiers.
9: Schis Cemina süde Sedrun sur Milez e das war in Turn in Stürte, allora es presente l'indriz Sedrun Solar schuin gigant. Synym pro stips un intend installos passa mille meises de solar. In futur dessen quesser cinch vota su schebgeres. Geres persones empiglio l'occasion da nire a pe o col velo alle porte aperte de Sedrun Solar.
10: L'interesse per il sviluppo che hanno fatto con lui, stiamo venendo per gente, le installazioni, la tecnica che è installata. C'è con trasese ciò.
11: Per vedere che c'è bene che in nostra vicinanza, scusate che muovi ne vanno.
3: Alla energia alpina è inefficiente, da tu io ci non si interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette cose in paese.
4: De mai ha interessato come funziona, cosa comporta la contrada.
9: La tenuta dels indigens e delles indigenes in verso questo progetto da 807 milioni di francs per la positiva. Qui bada il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
7: Moment, fitpunts. Io ho di un idin che ha detto quei trovi buoni, quei di coffee desca, quei ascidati quelli che si è andretti, quando si è un problema, voglio capire.

0: In genau al di de dots, pasinus che quell'energia ha sil mercau biada pli valete quel che costo ses in drez. Grad oz provede le scaliras che ovas atomaras can stu in avos, e pauk vent, sin tiara tu destic in svesa, i fa sen e osa.
1: Ed er ils visitators em lur idea per ce che qua funcionò a Sedrun.
2: Mine buona parte che qua funcionava se gli de faccia in facente indigena che cioè si prende con la popolazione ben da pri con informava di la popolazione a crau posheriu la lut plechunch
3: el zamana io gli vol tre contact a cinciau con la vecchia gli auti involvava le organizzazioni dell'ambiente a con quel territorio che son nazajaus del turismo sei forse stante pleleftje da die in territorio che hanno gli infrastrutture va man
1: in futur planeso del 2028 corce l'intero indriz es vide la right des quel pisserer per l'energia ter 6.500 cesedes. Il progetto Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle porte aperte, 30 le maises de solar, es però ernie discutò che ci fossero alternative per guadagnare energia.
4: Vessi ho sicuritato che la Svizzera veste vivi più fitti in paghezze esistenze, non che si mettere se solar sin tec, ni spelle d'autostrada, ni se mirs, ni fosse per me sta più ideale.
5: Principalmente sin tec privati vi è neo sostenibile, ma l'usta è per venire sui lunch, che vien da liber, che ha sa itil vicino, raccolciare la sua energia.
3: Il principio è sostenibile, quando noi veniamo al consumo dell'energia, veniamo più grande, se noi stiamo a scegliere in quella è la propria soluzione, che è stata in domanda, ma io sostenibile in quel progetto.
1: E alternative c'è la inizio?
3: Per tutta l'energia tomara.
6: A mio maniera, dati possiamo dare l'energia solare, l'energia di vento, sanno che programma è tenuto che con in combinazione con l'acqua forza e energia termica e la terra vesse non scrivo in Svizzera possiamo dare da produrre energia che non dura in senso che non stoppi in fa opere nucleari.
1: Il studio cins sem in mince cas decis per energia solare perciò il progetto Sedrun Solar viene alla fin lavorano attualmente mince di 50 persone sul plazzel da fabbrica. Fin la fine ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installato.
7: La Milena Bassin, su dell'ovra Sedrun Solar, ci viene fabbricata da spesso passa due anni e ci deve essere a fine del 2028.

Vos weiso di al magazin dallas dudes, dal lundes di, responsabel pu continuer es oz al John Jerry Flap. La Maria Fieli, omis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller. Alla mezza es pronta la Gabi de Gonda con las gratulaziums, in avent un bel di ed una pacifica posa da mezzdì.

0: En pauques secondes, oisi, les do di jamesa cordial. Benvegni.
1: La scratula zins. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: La scratula zins dils 29 de circle dur. E costati con la torta? Ni dati in parfait de glatsch con verbunds? In der Roulade de Siami kun en grama a Verbunds ni in Tiramisu de Verbunds. Ni sempre mein quella petta che gerteggia a Dina, per cui chi fa è la sempre mein con gran cor. Candai les d'anniversari, quelles sains num nada mein chantà de per tot. Jubilares a jubilars, ansperanza oz fla de wunda, per stizza tot les candailes ed exprimer lur gevisch. Al microbom per vous tras l'ure delle gratulazioni Gabi di Gonda ad io ai plegere da annunciare che è oz regalainus entradas libres per il bogn in giadina. Quel ni quella che ven lu trac o domatinus con due entradas libres a scuol el bogn in giadina. Dantonem prem gratulainus annus ven surminiu oz in a solia suletta gratulazion e lu aun il regal della cupina. E quella persona va in nostra liesta. A nos gratulain sco am prim alla Jovita Bonetti da Andermatt. La Jovita Bonetti cumplenesce oggi si son tavel anniversari. A si la gratulazione per dona Jovita astio prelegger su andontes lingues da d'auguris per quei anniversari radun. Costati, cara Jovita, gie, os aisi si lunch, oz ai tiu di. Si sont uns, astjes di festiva. Tie mama, a tes verliuns, con familias, gratulaina ti a divisaina ti pel futur, tut model bien. Buona sanedat, a vinavon, bia plage, con tie stures, de velo, con tiu partenari. Gaude tiu di, a lai festivatoi. In viva sintai, figienus de tot cor, cordial mein tie mumma a tes verliuns ad insalit tramatinus e a trin al Leonardo. Letz festivesa e oz natalezi, la basata a tot la famiglia lai e gratula ad el a divisa tut bi e bien. In a biala parti e bialas vacanzas. Consonsca Leonardo de trin cumplenesa. Gaustenus forse an in tega las marvegnas, ma ci sa, forse veninus onsi suque el de curs de quest'ora de gratulazions. En mince cas per Jovita Bonetti. Ella iot nos dancing queen cau elas gratulazions. Ad ella survegne mo musica da ABBA. Per siu si son tavel. In bidi de fiasta a Jovita Bonetti, tot el bi a bien edel team RTR.

0: Dancing Queen da ABBA, questa musica che viene da Gevisada, Otspilsi son tava l'anniversario di Jovita Bonetti, che vive ad Andermatt. Ed oz, asti a nostro mettere la scadiola, direzione Rabius, Ernesta Meissen, a telefonare oz all'emissione da Sergio Guetsch per gratulare a sia figlia.
1: Io gratulavo a mia cara figlia, la Petra Biart Meissen, che ha scuonto sia sonso. Io ti vi la dela tutto bene, grazie per tutto il bene che la fa per me, per l'intera famiglia, a Cledina Cau per noi, noi siamo febbri di Nella, e la tua stascola lei. Poi vende tu corda sei a sora, la Manuela, il Remi, a se capesce del suo, car om, ad al cion, la Emily.
0: Ed è RTR, gratulation a te la Petra Beart per suo conto si zavel, anniversari e la due scia fa in tic. Laura, a semplicemente gode oz siu di. La scadiola quella arriva lu els proxims dis.
2: La copina.
0: Yeah, per gratulare, se vuoi svuotare il telefono, non lo accian, venite giù un 30 per mettere vos auguris in titolo di musica. Non lo accian, venite giù un 30.
3: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm.

0: Ko ga štao muzika da Martina Lin avustat lais RTR jai veň avon las veň avon Lina ko ga je las gratulacijun stalafanaj a gratulaj nulaččien veň veň čečun Trenta elem prema ka aj vinida a trater nus elas gratulacijun sa aj la leta a porta ka telefonesa nus suponio e da guarda
1: Na, de
0: school. De school. Was war ich? Ich grab uns kriegt sie a school. Die Temperatur feiert zur school.
1: Ma oggi non è su scesso non hai valciato su quanti dei precisi non sai da dire ma non si ciao scuola è passa.
0: Dentro non per noi val tutina.
1: Hai, di stop ci gravali, di stop tot. Per me è buon.
0: A dire probabile gradi una buona temperatura per fa in tic fiasta oggi si guarda l'età le mamma. Aus anniversari.
1: Sì, mia mamma il deritz po festeggiare o ceso tanti cinci avel. Da qua va una fici un gran plagiare tutta nostra famiglia. Non ti la lessen gratular de cor, giovisare in postuit buona sandà. E sim mang bler de qua ci ti la fa bain. Ella ha et bler hobbies, alla pittura porcellana e Zambriesche, ich fa, hai, ella, sie manche schon un Mann artistik, i, hai, quest bede wäre, kurz, la fa, s robes, si, hai, si va, süß consulai, i, quai, di uscire, c'è la prof, c'è, piglia il temp, i fa, quai, i, ella, se rientro la natura, va, pa, col vello, mo, col e-bike, i, hai, jaude, si manche schon, quist, Queste energie della natura dipende da quello che la fa il bene, quello che la fa in avanti. E di grazie a Fitch veramente per tutto quello che l'ha fatto d'una per noi, e di stare qui per noi, e tagliare d'una un po' quello che ci sa sul cuore. Hai, di essere flotta. Ci sa una mamma, ci siamo qui, poi ho dato, quello che è fatto bene, e per quello che dire grazie a Fitch.
0: C'è bi lete a porta io spero che la mamma che il dritz a Gesù Dio quella bellezza a cordiale gratulazione a quei io quetel osa ella su e-bike la natura a tutto quello che ella fa bugiena se es hobbies io spero de cor che la sappia vera mein salva quai bi a bien a sappia un festival fich fich bia anniversaris Forse è con RTR Pushpoi. Ci sta.
1: Che sperai, no?
0: Leta, non svenessem ciao musica.
1: Sì, no, è del Bergfeuer, il titolo tradisce, poi c'è mia mamma sa che ci ti l'aspetti e depende se qua ti la fa plagiare.
0: Ma salù. Linus quai a sperare che faccia proprio plagi. Leta a porta a scuola in Carsali di tutto bene, abbia la fiesta con la mamma.
1: Sì, qua fine. Grazie, Fichun, Gabi.
0: Addio.
1: Saluti qua e bel di. Ciao, ciao.

Quei che sta au Bergfeuer sind gewischte Lea a porta a scuol ella a gratulau a sia mumma Ilderitz per siu 80 anniversari che la festa a guarda.

0: Al basche e quest'au, dies liet ella del reminent grad dau concert, agli opener son gall alla wael cantau per l'antira respada bringen hai a quei naturalmein per la nazionale Svizzera. Basta, nun sessen cau, bia miez les gratulazions, endis minutes avon Lina Eisi, ad erschel fa benvegni alla Antonetta Bossert, che telefonescia nus de Turic, miez an giadina bassa, io saus buppli propi neucalas a Samfla, allegra?
1: Allegra.
0: Ne ho essa su, Antonetta?
1: A San Nicla.
0: Ah, San Nicla, in Giudina Bassa. Giudem.
1: Depressiva.
0: In Giudina Bassa. Adesso poi, per fare fiesta d'anniversario?
1: Precis, mi sono alzato, sono meglio 50 anni.
0: Wow.
1: In oggi mi sono tutto il buon, e sono dai fortuna, e ci lascio in bed di festa.
0: E voi essa si extra, di turista in Giudina Bassa per fare fiesta? Ne vai in vacanze?
1: Nana, è una del discorso serve c'è avuto per lavorare domani.
0: Ok. Aber fede bis, meins in bimumen insieme con la sora Anna Mengia Correa Santos. Ella va naturalmente in nostra nascita di fortuna per fare il buon angedina. Osa Antonetta, c'è visione la sora per si ucciù contava?
1: Blair è da fortuna e blair lustig momento, c'è non potrebbe rire. E ci sono belle serate, ci sono varie e ci sono flotte.
0: C'è bì. La musica va in usessem, ciao. Musica resch nova dell'Engiadina Bassa. Ne vè? Fresch.
1: Freschissimo.
0: Restò trais. Ne vè?
1: Precis.
0: Quella canzone Temp. Antonetta, in bidi de fiesta con vostra sora Anna Mengia, tutto il bì a bìena che sappi grado in agada festivaccio un contons supplementars. Un grazie all'Antonetta.
1: Sta bene, grazie a te.
0: Ciao.

0: Musica freschia sco paunez, musica talentidina bassa questa orrasto con temp da se venizia co ina sort country music o talentidina a cui fa gradin bain alla orelles. Qui cavi RTR, nus vain al telefon, Netta Cadonau e ella a da porta auguris, allegra dona Netta a Schlarigna.
1: Allegra, allegra manci. E la gente gratula, alzo gratula, e fingia per telefono, e poi Ilda, ma è appunto lì per mettere un regalino, una canzone, e spero che tu hai una bella festina, o se resta frisci sana. E va bene avanti le spitture, con qualche fece, veste slurinina, vedi? Tutte e due, non vedo la crappa, no, no, adesso pitturare, canti, musica, quasi più felicità.
0: Ma son, Netta, a quei di, se fosse per sgudire qua.
1: Il umore e l'ora questa sbaglio, sì.
0: Preciso.
1: Grazie, Fici, e già visto tutto il buono, saluto tutto il chiasso.
0: A quella gratulazione di Netta Cadonau per il diritto di guarda che sa festival oggi gli 80 su Naval. In te che ci dèm hobby, vai vos due, ne vedi Netta?
1: Sono in panno, ma che quella... la fa più bene.
0: Ma, Netta, io sai che vos figlies bene per quello che vos vai in un'altra mese, mi ne scadia letta, quella vai a un nozzo.
1: Ah, sì, no, vai.
0: Netta Cadonau, per il diritto di guarda, der rote Diamant.
1: Sì, niente.
0: Netta Cadonau, vieni buon in una buona stada, tocca in un'altra di. Stai bene?
1: Stessa mangi.
0: Addio, Netta.
1: Arrivai.

Rote diamant divijau ot da netta cadonau de schlarigna la gratulaua dilderitz de guarda ca sa festiva ot ses ochiont chunons. Annus va in surveniu in biala roscia messadis WhatsApp a ca stati scrit per in jubilar. Nus la gratula ad el Marvin Tour Juquera. El ot 29 ans. Ed è a Prisca di Runks, che è il momento di l'Italia in vacanza. Non si divisa in tutto bene, senza vedere, car salite del Vandalin e della Manuela con famiglia. Plinavon scrive Nels è un de gratulà. Ah no, Oswaldi, ti falliu. Pardon. Ups, non sto in gratulà auter. Els antermes, ja, prima veglia, gratulazione. Els antermes gratulazions o della Spagna. Tata tata, les an gratulà si in prem on anniversari alla cara Beadia. Lia de plazas de son vich. Nus divisa in tot bia bien, bia la fiasta, a nus se vesin lu domenja. Carcelita della Spagna il tate la tata. Per Lia de Plazas. Allo, la Manuela del Vandalin, gratulation è alla Petra Beacht de Rabius, che sa festiva oggi il 46 anniversari. E per la Petra, fai oggi in BD, gaudati as visetes, carcelits o de Spagna, dils tours. Allo, vai vina von con una gratulazione. Ora sto siamo a Rakao. Exact. L'utra mette la Petra. Cau in gratulazione, non se l'ingratulà a divisare tot cor, tot bien, ad acnes beacht de quera. Ella festivesse ozio, c'un conto tre zaval di de nascienza, ad ella due sta, sco quei che lei. Non se divisare tot bien, al Claudio, la Petra, la Patrizia ed il Marcel, la Manuela ed il Cassian. Sincera gratulazione ad acnes beacht de quera. Ja, du spero che u agi tot las gratulaziuns che invinides, se vus l'ester metter vina von messadi su WhatsApp, fech bugien 079-200-7007 coi nosa numere de telefonin. A trenus vai, osual, vina von con gratulaziuns.

0: Musica svizzera, Pegasus e quest'au con Man on Mars, vostet leis RTR, lina a 6 minutes. Ternus vai vinevon con una gratulazione che vien da guarda. Al telefono asce fa ben vegni ad Anatina Franciscus. Allegra dona Anatina.
1: Allegra dona Gabi. Ella è completare il trafol per il de Ritz e la 85 avel e l'is nostra vagina. E ti legge vujar tot il bun, sanda e fortuna. E de tor in papi pacific tot ele is pasco sezon ko sono dun in pan traische o e che non zale ir ein dan zvere questa saida
0: flot vos vos rajun de festival ko jo tunava con Ilda Ritz
1: ma son
0: nevi
1: nice ne vezari is importanto
0: koi aia sia koi aia sia
1: e della chante gente un quan e pensace jo vus il community lenzi.
0: Buona scelta, donna Natina, buona scelta. Il comune in
1: silenzio.
0: Ok, e ci vince lei a voi, donna Natina, in bisogno di a questa sera, proprio in abbiala fiasta con vostra vicina,
1: ma,
0: Ilda Ritz.
1: Ma questa è una duna, io provo.
0: Super, biala tradizioni.
1: Sì, sì.
0: Adia, stai bene.
1: Grazie, Fitch, arrivai.
0: Adia.

Grandiosas vusch, quellas, diglion, cor, vocal ensemble, incantanti. Il comune in silenzi, udiu oz in gevista Anatina Franciscus de Guarda, ca gratulau a sia vicina Hilda Ritz. Oz vegni fac fiasta a Guarda. A nus ven a unina ulteriore gratulazione che venida via messaggi WhatsApp. Ca ho stati scritt de cor, gratulescheu a Monica a Porta de Ftan per seis 58 anniversari. Plera fortuna e sandà ed un bel di dalla Dina Truac. Sincera gratulazione pia e a Monica a Porta. Non oggi c'è, ben meglio c'è un 30 per gratulare via telefono con il titolo di musica. Ni è vinavon via messaggio WhatsApp 079 2 c'è 70 07.

0: Grazie a te, Gabi.
1: Con i bambini da giubilare? Che si sente telefonare tutti i nostri nel radio. A son peda per di cui?
0: È quasi grandioso peda a telefonare a gratulare del Leonardo Giottrin.
1: Leonardo che era è integrato in tia gratulazione, vi?
0: Genau, ma lui la serve un po' convinto. Adesso è lo 8 on.
1: È stato a Trin. A c'è già visto che Leonardo ha inviato dei dinosauri? Vai a capire un reggio?
0: Sì, qua è uscito. A lui già visto naturalmente del Tolpien, vi è piaciuto dire scuola. C'è che mondi si mai ben con lui. A c'è il tuo fai una grande, grande fiesta.
1: Ma c'è bì.
0: La sora è grazie a Cotirmedo se vuole di Trin.
1: Fa fiesta col beato, naturalmente. Oh, saluta, ti in una grande party, a bomo in una goffa party. Scopo che veniva di visauco. Io vita. Io non è che ci veniva in Perù Fauns, forza.
0: Io ci prego,
1: se capisce per Leonardo. Bene in qual sorpresa a flotta compagnia. Io vita, salù, divisio e vinevon in bidi di fiesta per si sontavel, ne ve, buona sana data ventira, contentiancia.
0: Grazie, Fritz.
1: Ne ve, tutto il bien, tutto il team RTR, ad Leonardo, divisio in un preciso il medem per si uocchiava l'anniversari.
0: Grazie, Fritz, capi, io divisio il lotto, bien.
1: Merci, stai bene, ciao ciao, io vita.
0: Ciao, capi.
1: E per completare gli auguri per Leonardo da Trin, l'hanno sossa, go for party, senti visto la Jovita Bonetti che è preciso, c'è un conto di usons più veglia che quei giovani non mette.

0: Wieder con Damiano David featuring Tila e Nile Rodgers. Ais vigne ures per tre le sort, azel zventioc, il zventionov de circladur, maratica nostra matin a fa bogna el bogna in giadina, o al con duas entradas libres, bide stia fa diala de fortuna cao, and io prendalo per se da link, eh? Veniu e onda d'arma, fatia una sci ferm quai, Ja, weil kau el nom de Agnes Beacht de Quera, schon ganze 3 Sons, ela gudonia otzles entradas libres per ihr Fabonia Bonia in Giardina. Sincera gratulation, bia plige ad insomma, in bidi de fiasta vine vona vus tutto tutto ska weis otz wies di de fiasta schei i bain kun vus e gudi le surprises, le buone stratjes auf jai in viva sin vossa sanadat. Co fossi stau per oz de las gratulazions, di vigel vine vona in balezze su entre mi zdi, miu nom Gabi de Gonda e bia plage ad Agnes Beacht con las duas entradas pil bogn en giadina.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. Con scoveridas, hits e sempre verzi. Musica non-stop. Messo insieme dal nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Les novitats per RTR.
1: A San Moretzen va vinavant con la construcziun da bun 30 abitaziuns per indigens. Il recurs contra quai è nomnada main giut maisa. E la giocatura da tennis svizzera Belinda Bencic ha dumagnà il pass in la seconda runda a Wimbledon. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A San Moretzen può la Vishnanka continuare con la costruzione di una casa con 30 abitazioni per indigenti. Il recurso contro la costruzione della casa sull'areal du Lac sai venire traccia, come dice la Vishnanka. Ella aveva inoltrato la domanda da baieggiare il dicembre 2024. Con ingrandir la hala da parcare dal centro da Tempaz vicino era già venuto costruire il fondamento ed il plan terreno per il baieggio futuro con abitazioni. Per via del recurso, il progetto l'ora d'entanto veniva franà. Intanto ha la Vishnanka accettà in asciliazione senza drecire con il recurrente, uscia che le lavori possano continuare. Le abitazioni devono essere pronte fin la primavera 2028. La Commissione nazionale contro la tortura criticesce la Svizzera. Le pregiunze sono sur occupate e quai peggioresce le condizioni dell'arresto e restringe i diritti fondamentali dei pregionieri. Qua scrive la Commissione in suo rapporto il PNOF. Più poco spazio che detta, più grande possono diventare le tensioni tra i pregionieri. Tenore il rapporto, sono per esempio nel Centun Berna più le pregiunze di più 2 anni marcanti ma in sur occupate. La Commissione discura di un'occupazione da fino a 148%. Nuove opere atomare ne fissano in Svizzera attualmente becce abbles da concurrere. A questa conclusione vengono studi della ETH Turic. Per insomma essere rentabili, stessero elle survenire a gite statale. Tenore per scrutaders della ETH, potesse la Svizzera contangersi a sfinamiras da clima fino al 2050 senza costruire nuove opere atomare. Ella restasse l'ora d'entrata l'invier indipendente d'imports da forza elettrica. Attualmente vengono in Svizzera trattati se il comando da baieggiare nuove opere atomare doveva venire aboli. E non svegliente il sport, tennis. A Belinda Bencic è carteggiata l'avvertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha guadagnato contro Mika Stojsavljevic della Grande Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo e la sera potesse dar pliegia, localmente potesse dar urizis e vent ferm. Le temperature maximali entrano tra 30 gradi a quira e 23 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord tra Zezras e Langquart e blocca il vial Drecch per via di una panna. Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina esiste la vart in giardinaise a Saljains da quintar con var in ora tempo da specia.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novități de RTR.
1: La regenza grijuna refuzeșa in obligatori d'acceptar de nes bluts în tot el sectors publics. E da terza la citatu d'escia Hamburg in mortes 5 persunas trasen sa etim. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La regenza grijuna vul be pli acceptar is danes bluts la, nu a quedat in a certa domanda. Quai vala per exempel en els museums chantunals u en managis agriculs del chantun. Con quai refusescia la regenza in a intervenzion della PPS che pretenda in obbligatori per el chantun d'acceptar danes bluts en tot el sectors publics. Denor il Chantun procuras quae dentant per cus supplementars auts, plin avant daventi alla domanda da paiar bar ad ina pipicna. Sco proxim tracta la causa el cusel grond. En la citatu d'escia stade en el vest da Hamburg en mortes 5 persunas tras a jetz. Plin avant aia da pliras persunas blessades. La polizia aia prendi ferm 2 persunas, sco ella confirma en vers l'agentura da novitats tudescia DPA. Il saietim aia giliu en la vigilanza ad una institution per juvenils. Tra las persunas mortas, sa tractia da persunas crescides. Tenor medias tudescias e la polizia en acziun gronda e appela alla populazion d'evitar la zona entorn l'acziun. Da vart il motiv del saietim na dati anche naginas indicaziuns. Suenter Malaures la domenja a ina bova en il Tirol isola in entira val. La via d'access al Kaunertal è bloccata con glera e lozza. Vardua centurists sa in stats bloccats in la val. Chata su tec a in els en ina chamona da protezion ed in restaurant, nua che an pudi pernotar. Ozzavant mezzdì a il militar austriac evacua tut las persunas con helicopters, persunas blessades naia danagines. Tenor las autoritats austriacas pudessi ils proxims dies dar ulteriores malaures cun inundaziuns e boves. E nos veninter il sport tennis. A Belinda Bencic e carteggiada la vertura dal turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella a gudegna conter Mika Stojsavljevic dalla Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzdì e la sera potessi dar plievgia, lo calma in potessi erdar urizis e vent ferm. Le temperature maximales entrano per 30 gradi a Quira e 23 gradi in la engiadina auta. Tamaun samusse il suo eibe piqua e la, viter stati consumi il suo intermezzdì e la sera puspe plievgia u urizis. A Quira raiva la temperatura tamaun anche fino a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: A Mustè e la via Alpsu Serrada in ome due direzioni per via di un incendio di una casa. Il traffico viene sviato e i pompiers in un'azione. Per trasportare l'auto tra il tunnel del Ferraina non è attualmente un batch più da quintar con tempo da specia.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo del RTR.
3: Con sempre verz, scuverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: Musica per Inneschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats de RTR.
1: A muste abrija in tečdina časa il najedane džinas persunas blesades. Eda tiersa la citatu desha Hamburg en mortas cinch persunas trazinza jetim. Jeles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A muste abrija in tec con celas a solar dina casa sper la via principala. La via è per il momento anserrata sco la polizia a confermare sin domanda da derter. Il fiu sa esta svel sud controlla il naia dana ginas persunas plessadas. Da vartons da material na dati anc na ginas indicazions. En la città tudescia stade en el vest da Hamburg en mortes cinch persunas trasa jetz. Plin avant aia da pliras persunas plessadas. La polizia aia prendi ferm duas persunas sco ella a confermar en vers l'agentura de novitas tudescia DPA. Il Sajetim aia giliu en ina institucion per juvenils. Tar las persunas mortes sa tractia da persunas crescides. Tenor medias tudescias e la polizia en acciun gronda ed a appela a la populaziun d'evitar la zona enton l'acciun. Da vart il motiv da Sajetim na dati ancna ginas indicazions. Su enter malaures la domenja a ina bova en il Tirol isola in entira val. La via d'access al Kaunertal è bloccata con glera e lozza. Vardua cent turists sain stats bloccats in la val, c'è tasu tec a in elsen in a chamona da protezion ed in restaurant, nua che han podi per notar. Oz avant mezzdì a il militar austriac evacua tut las persunas con helicopters, persunas blessades naia dana gines. Tenor las autoritats austriacas podessi ils proxims dies dar ulteriures malaures con inundaziuns e boves. En us veninter il sport, tennis. A Belinda Bencic e Gartegeda l'avertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella a gudagna conter Mika Stojsaljevic della Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
2: La meteo.
1: Da maunza musa il solei beppe qua e là, vetier stati consun del suo intermezzi e la saera puspe plievgia u urizis. A quira arriva la temperatura da maun fino a 30 graz, a ion fino a 29 graz, ed a sameden fino a 24 graz.
2: Vias e traffic.
1: A muste e la via alpsus rada in oma duas direzions per via din incendi din a casa. Il traffic veng schvia, il fiu saia entrant stizza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mesdi der RTR.
3: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
4: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Alexi e Markus, il duo Uriund da Trun, è angal egne da total kindersformaziuns da musica e teater, ci se presenta nel festival dappertut. Il alan prima geda ci Trun Cultura realizesce che il festival da 3 days. Cun magna produzione da quel è Paula Nai.
1: Zarli Caridiet, letze di aici nomai nis motiv, el cunzaia tribuna, nus empriu quella tribuna movibla, sco motiv, avain studiau cosa vai nus realizar con quella in festival, de fa veni pien conoscent, la casa Caridiet, insomma tot quel che tron porge da cultura, fa veni quel pien conoscent d'in pi gran publicum.
0: Sen pleci ena tozza tribunas mobiles en la dimensione da redond 2 meters quadrats, vignan strelles, plazzas ed il contorn della casa Carriget, transformosen in lidaccium veif. Il en simples tribunas coloradas, en la grondezza della tribuna Cizarli Carriget geva sentura. Elles vignan plazzadas en differents lissa trun, per esempio alla stazione, anturn la casa Carriget, net il museum Quart Ligia Grigia.
1: A nos vain manau quella quasi al temps de dusa, nos vain adattau elan pau, ela vesa o usa auter calezza gada, forse un tic pi moderna. A nos artists venien lu a se presentas in quellas tribunas, a las tribunas se mischeiden dent al publicum, ad al publicum set sascizun a un is in tribuna a fa presentaziuns, also quella tribuna venia d'esser am pau de per tot, cun del tot differentes produzioni.
0: Vod deir musica, cabaret, solt, circus contemporan e teater, trante roter con diversas unions da teater della Surselva ed er con artists del exterior. E na rolla al festival vin probabel era giuir la coupeia della tribuna da Zarli Carriget. La tribuna mobile per ena persona, cioè una tenda da teater e poner duvrada scu garderoba. Esther Spicher, manadre da projekt da Trun Cultura Day, ci l'artist Florin Caviezel ponderesce da giuiren la ricostruzione della tribuna del Sons 1950.
2: Man kann sie ja verschieben, das heisst, wir würden sie aus dem Haus in den Garten verschieben. Wenn das klappt, würden wir uns natürlich sehr freuen, weil er wäre dann wieder der erste Kabarettist, der die Bühne wieder belebt.
0: Gli organisatori del festival dappertutto sperano da poter beneventare circa 450 persone al festival culturale Trun.
2: Die Ticketinnahmen, die sind im Budget natürlich als Einnahme definiert und da sind wir auch ein bisschen davon abhängig, dass wir dann wirklich das Publikum auch generieren können für den Anlass und das Interesse hoffentlich wecken können.
0: Trun Cultura planisce, da manar tras il festival dappertutto mince dusons. Ed er il tema del prossimo festival è già decidia. Lo vuol pigliare un umo, cabaret Cornichon.
3: Al Federico Bellotti sul festival dappertutto a Trun, qual comincia al 28 agosto e dura fino al 30.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Beyoncé, Texas Hold'em, che coi la saira cuccia nel rumenc. A Londra ho cominciato il turnier di Wimbledon e Belinda Bencic ho già superato la prima ronda e logo di nuovo la prima ronda contro Mika Stosavljevic della Grande Bretagna in due sets con 6-2 e 6-1. Per Bencic esque già al decimo turnier di Wimbledon, per ella sai Wimbledon al turnier prediletto. Ma dopo l'occevel finale del French Open non ho la giovedra da 29 anni più giovo in giunsgius, coloppa vide di una leggera ferita, vide di un ventrigl.
1: Ich glaube, ich spiele mit den Karten, die ich habe und ich glaube nicht, dass das jetzt einen grossen Unterschied wird machen. Aber es ist auch natürlich sehr tough, weil eben nach der French Open ist es wirklich schon die nächste Woche das Rasenturnier und dann nochmal die nächste Woche. Also es ist dann wirklich sehr tight, um ein bisschen Pause zu haben und ich glaube, die habe ich jetzt gut genutzt.
0: C'è il risultato da comprova definitivamente. In la seconda ronda, Jova Bencic lura contro la cinese Xinyu Wang. Quello battia oggi a mesdì la prima ronda l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Lois de fare attenzione, scusa la pronuncia. Cocciaretto in 3 sets con 6-3, 2-6 e 6-2. Bencic e Wang non è mai meglio voi una contro l'altra. Nins Talsomans è Stan Wawrinka, qui sta l'unico Svizzera a Wimbledon, per el sarò quell'ultimo turnier di Wimbledon della sua carriera. Avem 21 anni, oggi vo per la prima volta a Londra. Intent all da vos se desdoc partecipazium a Wimbledon, qui turnier e sia desnovevel. E logo da noi una volta l'Australian Open, una volta il French Open ed una volta l'US Open. Wimbledon è l'unico turnier da Grand Slam che non ho da noi. Wawrinka giova da mem, la prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini e quel vela da mem scu favorit.

0: Pacific vs. Seskul program Romensch e che cosumi per novitez or del mondo del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Entil side arriva il finale del campionato mondiale da Balapè, giova questa sera alla Brasilia contro il Giappun, al Gioese a Houston, Texas. El comincia la set team Svizzera, alle 10:30 giovane al Studars contro il Paraguay, quel Gioese a Boston, Massachusetts, ed in Munur la Strais, sull'andervi al Zolandais contro il Maroc a Monterrey in Mexico. Ciclism, Mark Hirschi e Yannis Voisard vengono quest'anno per il Tudor Team Svizzer al Tour de France. Per Mark Hirschi del Centum Berna è quella cincevla partecipazione, per Yannis Voisard del Centum Giura sarà quella premiera. Per Hirschi e Voisard è fino a confermò pur Mauro Schmidt, Stefan Bissecker e Sylvain Dillier potessero seguire. Il Team Tudor focussa in sia seconda partecipazione su un vittoria d'etappa, scusa il team scrive oggi in una comunicazione. Al Tour de France comincia in Sanda con la corsa da squadra contro l'ora a Barcellona. In cima del hockey, al difensore Romain Löffel, muda dall'SC Berna per Losanna. Il goalie Connor Hughes, muda da Losanna dall'SC Berna. Löffel è già sottoscritto un contratto fino alla stagione 2027-28. Al canadese Connor Hughes è già sottoscritto per Berna per 5 anni.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.

0: Il D der RTL.
1: L'important quest di oz con Patrick Wichert. A Samurezzen ponir continuada la fabbrica de 31 abitazioni per indigenz sulla Real du Lac. Scoce il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrada fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della Halle de Percar della Chiesa da Tempaz Vagina, è fin già infatti il fondament e il plan terrain della Chiesa d'abitar. Un recurs aveva però fermato i lavori. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs è da riprendere le lavori da fabbrica la fin da ost. Le abitazioni devono essere pronte per la primavera 2028. Il comune de Grono partecipa di nuovo alla Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono soprattutto una parte d'azioni da 10%, con cui si aumenta la quota dell'affare dels comuni della Mesolcina e della società in total 30%. Il ulteriore 70% restano in possesso della Repower. Tenor il comune de Grono des la partecipazione rinforzare la collaborazione in domande della politica d'energia in la regione. La protezione contro i numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va inslargiata in avanti in Svizzera. A partire dal 1 luglio sono offerenze di telecomunicazione segnare telefoni dubiosi come inconoscenti o bloccare. Qui ha ordinato l'Ufficio federale di comunicazione. La misura è dritta contro il fenomeno spoofing. La pro imbroglia in gianaders suvent dall'ester un numero di telefono svizzer sciabancia il telefono deriva in sé di un'ottera touch. Ci c'è avonde del suar poter cetrar il fla. L'onda del cellur in Svizzera va a fin. Ella ha durato 12 dies ed è con quai stata le stesse lunghe sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo è stata l'onda del cellur attuale per il giun ordvart ferma. Singles dies de cellur sun bancin avant possibles, las temperaturas extremas sain però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment cu nos program.
2: Culcianel Rumänsch, Pacific, Tresla, Prüma o Tresla, Prüma, Saira, Sencia, Dalevna, sì, questo può dire. Osgordens, si somla sur selva. Sur Sedrun, veng fabricata da spedue sans una delle prime ovre solares grandes o talpignes, la Sedrun Solar, in sanda del cantier avviert per la popolazione ed è nus vens fatto una visita. E più tard, da glens et il profil de dots, nus udins cicides giaste dall'Andrina Caprez, que va pel sud dell'Europa, pel cent, pels ifens da Savognin. Mia nom Tobia Faler, già vision aventi una divertible Saira in queste zonas.
0: Alla Saira.

0: bot 9 minuts zia vala 6 la steta wenn do sanso kommen so la fabrica della primovra solare grande Otalpigna in Svizzera a Sedrun. Sedrun solar de sa vaid del 2028 sia plena capacitet. Aktuell mensch lavuren war 50 persumes sün quel chantier. La popolazion de Tujec sostegna il proget ed in sanda so podia ir a guardir scuccia l'ovra solare vegn fabriceda. La Milena Bassin es steda tiers.
1: Schis Chemina süde Sedrun sur Milez e das war in Turnina stürte, allora es presente l'indriz Sedrun Solar Squin Gigant. Sün un pro stips un intend installos passa milli maises de solar. In futur dessen quesser cinch vota su scheb geres. Geres personas en pigliò l'occasion da nir a pe u cul velo a las portas aviertas de Sedrun Solar.
2: L'interesse è il sviluppo che fa con l'Union, stiamo venendo perché c'è integra le installazioni, la tecnica che è installata. C'è con trasese ciò.
3: Per vedere che c'è ben integra in nostra vicinanza, scocci qui, va bene va.
4: Alla energia alpina è in efficiente, da tu io ci non si interessa qua ciò, non mi interessa qua ciò, c'è che la mette così in paese.
5: De mai è interessato come funziona, cosa comporta qua è la. E la contrada?
1: La tenuta dels indigens e delles indigenes in vers quis proget da 807 milions francs per a positiva. Quei bader il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
6: Al moment, fitpunts, io hai un giunigin cadet quei trovi boni, quei de coffegesca, quei acidata quels sei endret, quei nes energin problem, va la capienza. Abras pibias en fidin cantait.
1: E questo sostegno della popolazione è il fil coccen. La radunanza comunale aveva approvato il progetto e da allora non ha quedo un giunz recurs. In Grigion sono diverse opere solari in funzione o sunnides approvedes. Però, i do erano prune ci sunnides refusedes o ci ha do recurs. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente mainci.
6: Noi vengono tramascente quei vantaggi, quei erano il tempo che avevano quella strommangellaga. Allora sono sì relativamente esperti in avanti con quel progetto.
1: In più, esegge da decidere con coraggio e quei facciano els. Altri progetti saiente in Orziril de Plazes su Flossu. Mince di saia el per ciò per svasta il progetto.
6: Vengono di numero al prezzo, sul mercato, per vengono quei rullau a sorvegnanza, di ha quei knap. Ma noi vengono genau al di de dots. Vasinus che quell'energia ha sul mercato viade più valete quello che costa se si indrezza. Grazie a oggi provvede le scalere che ovvero si attomare se canstu in avosi, pauk vent, se in tiara tu desci in svesa, i fa sen e osa.
1: Ed er ils visitators em lur idee per ce che qua funzionò a Sedrun.
2: Una buona parte che qua funzionò a seguire faccia in facente indigena che ci si prende con la popolazione ben dai più con informare di la popolazione a crau posteriù le aiuti plecciunci
7: e il zamane io gli vols drei contact a cinciau con la vecchia gli aut involvare le organizzazioni dell'ambiente a con quel il territorio che sono nazionali del turismo sei forse stante plelefte da di ogni territorio che hanno gli infrastrutture vanno
1: in futuro planeso del 2028 corce l'intero indriz e svidela right des quel pisserer per l'energia ter 6.500 cesedes. Il progetto Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle porte aviertes, trent les maises de solar, es però ernie discutò che ci fossero alternative per guadagnare energia.
4: Vessi avessi quittau che la Svizzera avessi di vivi plifiz in paghezze existenz, non che avessi mettere se solar sin tech, ni spelle d'autostrada, ni semirs, ni fosse per me sta pleidial.
8: Principal mein sin tech privat se viene o susto ni leuze, aber lust a ja brevnie si lunch, gewinn da lieber, che sa itil vigin de recalcia soia energia.
7: Do principi sa susto nai quei nus va in al consum de energia viene di ne ple grande, se no sto nus an cei brein. Quella è la propria soluzione che si tratta in domanda, ma io sostengo in quel progetto.
9: E alternative c'è l'altro?
7: Per tutta l'energia tomara.
5: A mio maniera, ti posso guardare l'energia solare, l'energia di vento, sono dei programmi che non ho in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, e la terra. Vessano che in Svizzera posso guardare di produrre l'energia che non dura, senza che non stoppiamo a fare opere nucleari.
1: Il Stujecins zem in mince cas decis per energia solara. Per cel proget Cedrun Solar vine la fin, laburan actuel manch mince di 50 persone sul placel de fabrica. Fin la fin octobre, des allura la mitet de l'inter proget esser installò.
0: La Milena Bassin sur da l'ovra Cedrun Solar ci ven fabricede de spe passa 2 ans e ci des esser a fin dal 2028.

0: La saira col program rumenc oces Mirjana Negrini giast dall'Andrina Caprez e la lavura i la canorta dat Ifenza Savognin ed es crescida su in Serbia e dal profil de dots quintla da sia via.
1: I vagi a sede chans cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antilien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi luvrarlo. A disun stada fich contenta va dec ea cugent at va luvro dus mex.
0: E pitart tila o sia via no a Savognin, sur da sia vita, sia lavur e sia grand hobby al chanter. Quinta Mirjana Negrini ent il profil de dots all'Andrina Caprez. L'emission comenzi nu per minuts alla 6:30 in quista zondas. L'ultima part de quist lindesdì, vostra glais il programma rumensch, edi già a dia parots al microfon del Tobia Faler, in avent una pacifica saira, in avent bun divertiment, iste bene.

0: RTL Il Profil.
1: Cuminanza, ch'egnanza c'è di pi preziosa ed importante per ella. Ed egna delle pi belles modas per vivere che la cuminanza sia con cantare in tenen cor. E cuminanza o ella era in tisis minciade da lavor, an la canorta d'unfanza sua nin, noa c'è la inscontra minciade bleras picnas facces riaintes. Cella è accentata con sursese ed antanto in pomparcas, perché ci cura cella è neida con sede gens, l'imprimeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia angal far vacanzas. E se sbaita con ella, ans accorgia in una grande confidenza an la vita. Ma ella canosce ir la svartschiera sa tristes. Avan presti gens o ella persi a feglia per veda de una greva malsogna. In cordial bavegna ein mischiastig profil da doz, Mirjana Negrini, ed ein grazfic per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nin, noa ci registranke profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sen pizzerlos. Ed in cordial bavegna era vox, ci terletz dirs, belci isas con nos, isung Andrina Caprez. Mirjana Negrini, Carceda se isches an in Lida Cura, an in Sita Belgrad, an Serbia, a Vrnjačka Banja, vai a dek andrec?
2: E fiche, ja.
1: E ken se un po' un lisku bon ragazza, an vec dec, skueri da crescer se lo?
2: Iva gia lo en a fiche bella unfanza, alle en li plein della natura antil vishnanka da til miank traffic blair parks con la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala gli en li da cira per differentes malsonias en li da rehabilitazion per la ljot.
1: En belli kiet cum blera natera per crescer ses cu un fant.
2: Ea fic bel da un fant sun stada adegna or davant a far termals cu noter un fant.
1: E vox vets schon bot ci desideri dan prender und dann ci oters un fant facevan termals le vas vox pigugente crascola. Perce?
2: E a mi sora, ci è dusons pi gronda, ci ia, va podia ir a scola, da allora iva lia. Era a scola, avere una tascia dalla scola, da allora va domandò mamma, bab, si possa ir a ria. Ad, che gli è sto possibile, el son portò a me a fare un test, si el spon pigliir me ante la scola. Ad uscea va un chat con sei sons la prima classe da scuola primaria.
1: Scuoi che sto da dec son si botta a scuola?
2: Per me è sto fic belli, son stata si gugent an cuminanza con otter un fans ad amprender e ad is un bet stata canorta ni a scolinia, son stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
1: Ad oggi vedi 63 anni e pensate a una voce della piccina Mirjana. Che aveva quella per semis?
2: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Era con fartar miles una degna piglia quella rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pidavent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becelia la sera me uscea giovane da der da vent uscea va amprendia giornalismo, ci va, caterons da scuola, ad va fac diploma da giornalista.
1: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalista?
2: Perché anche il mio sliva begia blera possibilità ad che il pareva a mensa c'è da tutegna da bel ci ho da far con comunicazione ad con cominanza. Ad allora va decidia da far che la scuola, che la scuola plagia a me, iva podia fare il practicum anti il radio locale, er anti il gazetta locale. E io uscia sono stata fitch contenta con che la scolazione.
1: Beva scu un fan ni scu giovanile in semi da decreneda, anti extra io crastar.
2: Na che gli mai sto in pensier.
1: A nie tu tenio se io si so sombra d'ont curanton scos suanin. Scuci che gli anie scuvrinza gis siven per tacts musica nox ninti vos am prem giavis musical in toc da lungac serbo-croat aide Jano da Viva Vox. Ce vot in decr aide Jano a per ceter lain za gis ca la canzun?
2: Aide Jano vot decr vea Jana. Quella è una bella canzone da mitera, ci racchinta dalla cominanza, da saltare, ad cantare insieme, quella è plena di allegria e da beiver, perché ci va fichgugent quella canzone dalla mia parte.

0: Kenyan Stoßtung, das Sung Serbo-Kroati, Tok Aidejano, die Vigidin Mistjas, die Profil, Mirjana Negrini, Tschekersche, das Sean Serbia, Atje, Otschon, Radont Kurantons, Dacia, Asuanin. Mirjana, l'amprimeda neide an Schweizerisches Kuratieres Seda Jons, an se setz per fare Vacanzas a Berna. Ma jo allora dona vokulas Vacanzas, per tje?
1: E aí, vagi a sede chance, cura ci misora, geva a Canton Berna per louvrar antilien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. Ad che gli nia tototer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos scivi louvrarlo. A di sun stada fic contenta, va dec ea, cugent, at va louvro dus mex.
0: E rigna allora schon clair la finde, che dus mex ci turnezzi già un proxim puspe, an Schweizer in tanca hotel.
1: Le sto ena proposta dalla manadra del hotel, ci l'era fic contenta cume, at o la dec te as schon ancetta amprender tudescat i vite antil buffet per l'on proxim possa fare na premission da studenta ad l'idea gli era lo ea da neire l'on proxim.
0: Che vez allora er fac anche ca?
1: E aquel va fac per bler sons anfinenci sun stada a scuola ad ersiva a studium ad allora sun neida mincia stat mincia vacanzas da stat dall'amprem am finien il davos de da vacanzas va l'uvro
0: a degna studi l'uvro intensiv
1: ea gistu scea gli sto en time intensiv per me er bel aber ea cura ci isoter soni podia star an cuminanza i vagia da louvrar ni da stibgir aber la vea gli era cella
0: vox vets menzionogist ci veva son amprendi un po' tu dest l'amprime da c'era san Svizzera vox parez in multitalent da lungac vox tu discuriz seis lungac serbo croate in lungac mama allora vas vets franzos tu dest italian romans ad angles sco eri da dat amprender tu dest cu vets facin
1: iva ense sco fici cu gent il lungaj permettan comunicazion, ad iva adegna pradia suengi, cura ci vagia sede chons, ava l'uvro antil quel hotel, un fans della Vishnanka nivan, tarme cura ci vagia la posa, ad els botaneir cu me a spas, ad allora oni muso a me na flor, agevan blume, ad ivagia der Peter Kell, ad el Hund, ad ivagia anche neda der Peter Kell, ad uscea cun en gi a cun ena levgezza va amprandia, si bler pleits. Ad er oter lungagi va amprandia a scuola franzos, Kell va schon baito, ad si va a me pareva comincia de cun pigliere dizionari, ad apprendere alla sera la grammatica, ci va a sciompudia un po' ancevera ragionar, tu desc.
0: E c'è un da apprendere anche a casa?
1: Era simple da apprendere per via da quel contatto con un fanza, quella viglia da ragionar con els. Ad er sen lavor, naturalmente, sen lavor vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, anti il hotel, a che gli sto per me fic bel, fic interessant, da vuser otra scultura, otra lungac, ea.
0: Era fic internazionale, per erigenza c'è, fic otra c'è in Serbia, ni non so come prender che bagno.
1: A me pare ci iva via che il mianchi outer. Per me è sto simplement interessant da lavrar, da guadagner, con se de chans is mis raps, ci va mai gi avant, a si va da conoscer otras persoas, aber la vetta in se sets, i vei che eroz da de, la vetta e da partot la vetta.
0: Ox ist es da mai es pleis onze dinge pus per tornada an Schwitzra, da las vacanzas di studi per gudanieritz was raps, er per finanzier ka studi, am prem di ula bassa, a kun anciata vanc, is es allora la prima eda nida sua nin. Schanz ves dec a vox, ca leda, la prima eda ci is es stada sua nin, ci resta scoci, ca vini vos da cia, ce ves es dec?
1: Per Frank Beach. I sono erna scheida antilena Marcella, aziva sono stata era lovrar antilis pigrons, ad allora savonin pareva uscien piccen li, va pensò, a per una stagione vinken quel schon.
0: Dorda che la stagione ogni allora do curantons. Ma il plano era allora in sesso per restare a suo anin, vox levas eir der manevel da vossa zora di Uberna a realizzarlo in vos semi d'umfanza, da lavorare in tala cira. E vox levas in sesso chammes fei l'angugna per tocchegn, ad allora era nida la mocr.
1: Ea, agisce davanti da conoscermi, som va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia si va ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme con misora. A si va conoscia, misom, a quel è sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er da vent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Pilia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia me ci va la plaza per la scuola ad practicum a sun gistei da antil spital a Savonin tar director a domandar si possa ancever a lovrar scu a geide da cirunza antil spital e cul taimp a fare una scolazione, si quel fis possibile, ad ea iva podia ancever a lavrar ante il spitale, che gli sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che time?
1: Ea che gli sto non complicia, iva gi il courage da dir direct, da dir scu ci è la situazione, ci ci sunga, scu... C'è ci è la, il mis giovesh ad che gli sto possibile avea l'era da verta
0: che vez fac vanti ons vanti ons a vez con 48 ons allora era cancet proprio la scolazione da cirunza
1: con 48 ons va podia far scolazione da fachfrau gesundheit a coira ad e va fac con successo che la scolazione lo
0: a scuvet za curgia ci osa suanin sunga arrivada coios in mis da cia
1: mincia cas il mis da cia ad arrivada va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier pilia in abitazione ansemen ad va erancetta lovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria d'accesa.
0: Da mai il vos om Flavio è un motivo che isces sa casada a sua nina, con elvez fundò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita la vostra figlia Anna, ad uso ospitar la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fici intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cu misom ci vin bec plea luvrar ci stunga con un fans accesa, a quelle stoer fich bel taimp. Dus on si va in scheda Elena, la seconda figlia. Ad i vei quel oz scu en fich important taimp. Ci sun stada accesa a me o mancea propanavot. I sun stada fich contenta dad esser presenta. A vuseir i svilup di l'infanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil quella fase della vetta.
0: A vox vet stuir fortras in saceci, niña mamma vesta fortras, o sa figlia Viglia Anna è morta con un galvanti a catrons veto di una greva malsogna, ad Adela dedicets i proxim di avvista musica. Ceterlainza.
1: Nosterlein Caruso da Lucio Dalla, a quel stungs ragionan per sa sezzo.

0: Noch sind die Santia Lucio Dalla con Caruso, die mis Gast di Profil Mirjana Negrini o di Vigi per la Sifegna Anna, die morte van presti Jones per veda dena greva Malzogna. Scuola Anna presenta oz ente la vostra vetta?
1: Anna è fitch presenta ente la nostra vetta. La qualità dalla nostra Anna vain podia imbracere e portare in avanti ante il nostro deis della vetta. Il courage da deira in avanti cura ci tot para mengia greve at veiver ante il momento. Is mis om veiva che la mancanza della nostra fede ante l'art, ante il malecs at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: Adia con l'avertura vers la cuminanza, mincia cas. Alla nostra figlia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er anti la natera, con vusere na flore, na pulla, con canda e un celign. Nos pudagn veiver os a quels moments ansemmen. A bargir a reir ante il made moment.
0: Adendi nos prediscurs vets racintoma e ci vox vets degi l'impression ci stuevas eser fitch ferma per la vossa fegna Anna, ci era malzanga, per la vossa fegna Elena, ci durava ervox, bit vos om, ente la cira, cum pazientes a pazients. Ci hai che fa cum vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, perché gli becci sto i smis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la veia della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, vez allora il constatoci la cira da persunas malzangas at persunas attempadas e beple in drec per vox? E ti vedi allora mi do profession, e se siete in della cira d'un fans, in della canorta sua nina, ma che la lavucra e vedi per vox cercea, che la è nida ter vox, scuè che sto.
1: E io vabbè cercea è una midada, io va faccio scigo gent la cirunza alla la cira durante van giorni. Si va dalla morte da mia figlia Anna, che gli era mengia greve per me da accompagner le persone alla morte, che il niva fitch manevel al mio cor. Ad allora io agia da star un po' ferma, da guardare il mio dolore, ad anti il tempo agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli sto er fitch simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per lavorare con un fans, ad io possa osair a far la cira d'un fans. Ad che gli sto è una fitch bella midada, con accompagnare un fans, ad in sa scuer con tutta neneda ver si bler un fans. D'anturn.
0: E in prima lavorò proprio in della cira, Caterons.
1: Caterons va faccio la cira d'un fans. Nox va in pudia a cantare, a saltare, a malagere, a dire a spas, magliere insieme, accompagnere per fare una posa, lavare i stains, tutta la struttura del de. Accompagnare els da dire d'anvirn se la necf. Gli è sto strange, ma tu tegna fitch bel da accompagnare un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli è sto un po' bler per me. A tu tegna va decidia da star antil canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinare per els. Adossa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox qui un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagnare els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir. Ea.
0: In la vuxtio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez eran vossa veta privata pruor novas tiosas er covez do da plesch spazi alas tiosas di fan bagna vox. Inia da calas tiosas è per exempel i cantar da cominanza enten in cora, danca conex terlainza osa i proxim giavis da musica. C'è terlainza per c'è?
1: Nos terlainos a babayetu, che è il babnos in Swahili, da Africa, a quella canzone perché nos cantagn ant il cor cantastic con la manadra del cor, dirigenta del cor Maria Capeder.

0: Baba Jettu, in Babnosen so heli, chi in mis jasti profil Mirjana Negrini da sua nin oggi vigia. In adona chi canta fit gugent, ad ich pi gugent vajetz genian cuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa cioncanta persungas, ci vignan a cantar, cun en fitch bel repertoire erde dils canzungs, ivan cet pir lon passo, ad erkestan sunga ansemen cun els ad quel dati sci bler a me, che la cuminanza, che il cantar ansemen ad ere una stupenda dirigenta.
0: Scusa, sind so manida der Gekor?
1: Ich sind sta da Konzert, ad va bergia schi bler. Sind sta da schi emozionada a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò directa mancia alla dirigenta Maria Capeder si possa pilir parte da quel cor. A quel è sto pusse.
0: Vos vet recinto a me di prediscurs di avant pag sons vet sa curgici stu et spir da pretaimp per vusets per sa detticira ciosas di fom bagna vox i cantare in di cor e usena ciosa scuvet sa curgici stu et vurdar pi fit da vusets ad do moment special
1: si va dalla morte da la figlia Anna i sun stada fitch or dalla vetta in time at keller sto necessari a quel time enza cura lenia quel pass vers per er or
0: dalla vetta curgi vox dovrez cuminanza la cuminanza gioia da mai una fitch grande rola in la vostra vetta
1: ea si nous calagn da santupar e gli uscei a scusi calessans da treri il flo. Cuminanza è fici importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in cresta donas ci santoppa regular mangia ne dain mec serper per dar ca spazi alla cuminanza. Scunzo sa mettere avanti in cresta donas, tiens foglio.
1: In cresta donas è simple manch neir ansemmen antil kreis a schon kell e en esser madem en schuloter da sa metter sen la madema otezza ad santupar ad cantar ansemmen a saltar ansemmen meditar ansemmen raccintar ansemmen ea kell eir fitch bel ad icater fici important.
0: A speri meditar ad in esser da cuminanza ad esser sa setza in tanca cres, vez anche in zagond cres, in cres da handpan, pud ein zene sperter larsch, cu cicetunga, cicetunga per un instrument.
1: Ea.

0: ken jeg en instrument, der metal, tjens sunger kuts mangs.
1: Ja.
0: Seins an notas?
1: Seins an notas intuitiv. Aquelle calci o plagia me, i va sentia schon da dei la musica da handpan a quella plagia si bler ci va compro un instrument per me. Ad allora posso ire ant il cres del handpan con Francisco da Mexico ci instruescia scu ans da far con quegli instrument a lunch.
0: A ches cres ci vez os racinto che tunga fit spiritual. Oi che da far con spiritualitat?
1: I cat nous ischans tots spirituals. La natura del om è spiritualitat. At quelli per me pi manevla la natura ci alla baselgia.
0: Ascu vivez che la spiritualitat alla natura ci tocca covetirs.
1: Da d'esser anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura, ci toccia tot la pluvia ad la necf ad sugliel ad il vent ad tots elements mossen schibler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti proxim toc da musica ci vox vets divisipi profil Mirjana Negrini wundervoll da Seom et Annika Dietmann. Ce montada oce toc per voxa da ci dedicetscal?
1: Iva fic gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa feglia Elena. Ad era totas donnas ci saragordan scucien wundervoll.

0: Enox nin chanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nin, perché la vai a preparo un per ciavazzins, ad isa vai sgugent curta manch da vox che ci vignan da manch spontan, ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da maint la clostera da Piona noci vain maridoi ad misom.
0: Natera?
1: Natera dia, spiritualitat, libertat.
0: Il tegl di linde.
1: Il tegl è un simbol dalla mi patria. Di lino e ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz dil della Vishnanka ad a totas dus part scibleiras plantas dil tegl a quella scura ci floresce noni sciena doxa savoir savoira sci bagn ad is mis omma mis mataccia soni compro a me in tegl e non at quel vain se davanti a cesa antil irt.
0: Lo sa voi ricoer sa vens vain da stat cui tal floresce?
1: Ea, è gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
0: A che la sa vucra gist en a bunga punt anc di da vos cia vaccin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vaia fici cugent, avant blerons va faceri curs per far sets, salvas ni tincturas, ila, con las plantas, con las flors della natera, at quel fece fici cugent eroz.
0: Che ne sto qui profil con Mirjana Negrini da sua

La Saira tar RTL. Concert Roberts. Hits. Descubridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: d'amore.
1: RTR, musica non stop. Con Scubrides. Hits. E sempre verdi.

0: Il D der RTL.
1: L'importante quest'dì oz con Patrick Wichert. A Samurezzen ponir continuada la fabbrica de 31 abitazions per indigens sulla Real du Lac. Scoce il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrada fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della Halle de Percar della Chiesa da Tempaz Vagina, è fin già infatti il fondamento e il plan terrain della Chiesa d'abitar. Un recurs aveva però fermato i lavori. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs è da riprendere le lavori da fabbrica alla fine di agosto. Le abitazioni devono essere pronte per la primavera 2028. Il comune di Grono partecipa di nuovo alla Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono soprattutto una parte d'azioni del 10%, con cui si aumenta la quota dell'affare dei comuni della Mesolcina e della società in totale 30%. Il ulteriore 70% resta in possesso della Repower. Tenor il comune di Grono des la partecipazione rinforzare la collaborazione in domande della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va inslargiata in avanti in Svizzera. A partire dal 1 luglio sono offerenze di telecomunicazione segnare telefoni dubbiosi che inconoscenti o bloccare. Qui ha ordinato l'Ufficio federale di comunicazione. La misura è dritta contro il fenomeno spoofing. La pro imbroglia in gianaders suvent dall'ester un numero di telefono svizzer sciabainci al telefono deriva in sé di un'ottera touch. Ci c'è a vonda del suar poter cetrar il fla. L'onda da cialur in Svizzera va a fin. Ella ha durato 12 dies ed è con quai stata le stesse lunghe sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo è stata l'onda da cialur attuale per il giun ordvart ferma. Singles dies de cialur sun bancin avant possibles, las temperaturas extremas sain però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment cu nos program.
0: La saira der RTL. Cun scuferidas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

musica per Ines Cadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per tutti.

Alvetern, da men rauch. Su sommil spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal sol patern luge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente counterfei, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.